0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: C'est moi, bonjour à tout le monde. Buongiorno cari, è giovedì, è già nell'aria, si sente, oh, sta per finire anche questa settimana, eh. Come state cari, buongiorno. Ma immagino che stiate tutti bene, anche perché insomma avete avuto sicuramente un risveglio meraviglioso. Grazie anche alla nostra Maria Rita Minoia che vi ha dato la sveglia questa mattina. Da questo momento fino alle 13 tocca a me entrare nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici, nei vostri centri commerciali, ovunque. E come sempre devo dire grazie di cuore per averci scelto anche quest'oggi. Già, proprio anche quest'oggi in nostra compagnia, anche oggi avremo da raccontare cose, storie, curiosità, farvi, perché no, a volte anche emozionare. Quindi inchiodatevi lì, rimanete con noi perché tra poco partirà la nostra musica e intanto permettetemi anche di salutare lui che si trova dall'altra parte. Ciao Silvietto, il nostro Silvio Tempesta, che è pronto ad accompagnarci e subito a suonare la prima canzone di oggi.
0: Questa è

American Girls, la voce, la grande voce di Harry Styles qui su Radio Selene. E allora siamo pronti, quindi mi raccomando, calma, tranquilli, sereni, leggerezza, leggerezza, anche se l'argomento che affronteremo tra poco avrà molto da dirci. Curiosi, rimanete con noi.

1987, quanti ricordi Vasco Rossi in questo nostro appuntamento di questo giovedì con voi fino alle 13. Adesso parliamo di una cosa decisamente importante. Perché? Perché insomma è un qualcosa che fa male a chi lo fa, a chi lo subisce e chiaramente anche a tutto quello che poi può accadere, senza giri di parole. Il cellulare alla guida, in auto, no, assolutamente no, lo sappiamo tutti, eppure continuiamo a farlo. Il cellulare alla guida resta comunque sempre una delle tentazioni più pericolose sulle nostre strade. Secondo una ricerca ANAS, pensate che solo il 41,9% degli automobilisti usa lo smartphone in modo corretto, cioè con viva voce, Bluetooth o assistenti vocali. Ma sì, lo so.

attimo e quell'attimo purtroppo può cambiare tutto, no? Tu che sei con il cellulare in mano, non fare gesti scaramantici, ma usa la testa perché è più importante. La cosa che colpisce è questa, che la maggior parte delle persone sa benissimo che è rischioso. Il 75% considera lo smartphone un pericolo alla guida, però tra il saperlo e il comportarsi bene c'è una bella distanza. Perché quel rispondo subito, quel guardo solo chi è, quel mando un vocale diventa una distrazione vera, e allora forse dovremmo ricordarcelo. Quando guidiamo non abbiamo in mano solo il volante, abbiamo in mano la nostra vita, quella di chi è con noi, ma anche quella degli altri. E sì, proprio quello che sta di fronte a te, che magari sta trascorrendo una giornata felice. Quindi prima di usare il cellulare, usa la testa.

ancora usa il telefono mentre guida. Ebbene, a tutti quanti io voglio fare questa domanda. Se doveste mandare un messaggio a chi guida con il telefono in mano, cosa gli direste? Chi non lo fa è perché guida con il cellulare in mano, vi avviso. Quindi voglio sentire i vostri messaggi e le vostre note vocali.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Radio Selene, questo è il nostro appuntamento con la nostra musica, ma a proposito di appuntamenti, io voglio dirvi una cosa importante. Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. Proprio così, CD e vinili nuovi, usati, da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Oh, mi raccomando, questo è veramente un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. L'ingresso è gratuito, quindi sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.

0: Radio Selene, la nostra musica ad accompagnarvi, ma come ben sapete il giovedì è dedicato esclusivamente a tutti quanti voi che amate leggere. E allora, come sempre l'appuntamento è con consigli di lettura, grazie a Vecchie Segherie e Mastro Totoro di Bisceglie, e anche in questo giovedì ritroviamo la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi!
1: Buongiorno Ilia, bentrovati a tutti.
0: Grazie cara. E allora noi siamo qui come sempre in attesa dei tuoi preziosi consigli di lettura. Da che cosa partiamo oggi?
1: Allora, partiamo da un saggio di Elena Granata pubblicato per Einaudi, si intitola La città è di tutti, ciò che ha valore non ha prezzo. Allora, Elena Granata ha scritto dei libri molto interessanti, tutti quanti incentrati su nuove visioni della città. Questo è particolarmente interessante, a parte che l'ultimo, uno dei più nuovi, e racconta come si può riconcepire lo spazio urbano senza pensare che ogni momento del tempo libero, della sosta, dello sport, della mobilità, addirittura persino del parco, quindi dello stare nella natura, debba essere redditizio. E quindi sedersi all'ombra, per esempio bere da una fontana, giocare a palla in un cortile, diventano gesti sempre più rari nelle nostre città, e quindi questo libro fa in modo che si attui, se non altro c'è una proposta di nuova concezione della città per il tempo libero e per le attività ludiche, mirata anche a favorire un rapporto tra le persone e quindi ad aumentare una vita più collaborativa, in modo tale che le generazioni diverse vengano in contatto. Libro molto molto interessante, soprattutto anche per gli amministratori. Dal 29 maggio, per circa un mese di tempo, parte la campagna di sconto del -20% su tutti i libri Oscar Mondadori, per cui vi consiglio di correre in libreria e di comprare quanti più libri potete, perché il catalogo Oscar Mondadori è davvero molto molto bello. Io vi consiglio quello di Alba de Céspedes, si intitola Quaderno Proibito, ed è il quaderno di Valeria Cossati che prende vita ad un certo punto nel momento in cui lei lo compra, dentro la sua vita di donna italiana della classe media, ambientato negli anni 50, due figli grandi, un marito disattento, schiacciata nella sua vita piccolo borghese tra i suoi ruoli appunto di moglie, di madre e di impiegata, inizia a riflettere su se stessa, sui propri desideri attraverso la scrittura di questo quaderno. Libro molto intenso, libro prefemminista e soprattutto molto legato al ruolo che la scrittura può avere nella vita di una donna per mirare meglio quello che è veramente questa donna desidera.
0: Ottimi consigli come sempre, e adesso passiamo anche agli appuntamenti da ricordare.
1: Allora, gli appuntamenti da ricordare, senz'altro questo pomeriggio alle 18.30, quello di Lucia Suriano, che è la festa del sorriso, perché sono trascorsi 10 anni da Educare alla felicità, il libro appunto sul benefici del sorriso e della gioia nell'insegnamento, pubblicato da Lucia Suriano per La Meridiana, e quindi facciamo una sorta di festa per celebrare questo libro e anche questa gioia, essendo anche Lucia Suriano una docente bicegliese.
0: Perfetto, e allora a questo punto, come sempre, a me non rimane altro che ringraziare le Vecchie Segherie Mastro Totoro di Bisceglie, mandare un forte abbraccio a te Viviana e darti appuntamento a giovedì prossimo. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, un abbraccio anche a te e a voi tutti.

Borni, vi voglio parlare di questo giovane ragazzo che stiamo per andare ad ascoltare, tra l'altro la sua è anche una novità su Radio Selene. Lui si chiama Lorenzo Salvetti ed è sicuramente una delle nuove promesse più interessanti per quanto riguarda proprio la musica italiana. Come dire, il bravo ragazzo, quello che piace a tutti, no? Quello che ha la faccia pulita, tra l'altro una sensibilità anche molto forte e soprattutto ha un modo di scrivere che arriva ai ragazzi, insomma, della sua generazione. Ma chi è? Chi è? Allora, vi dico che è nato a Verona nel 2008, quindi giovanissimo, è cresciuto in una famiglia dove la musica è sempre stata presente, perché il fratello maggiore è batterista e lui ha studiato pianoforte, canto e anche recitazione. Ha frequentato il liceo musicale e già da piccolissimo partecipava a cori e attività artistiche. Molti lo hanno conosciuto grazie a X Factor e poi ovviamente anche ad Amici. Sì, stiamo parlando di lui, Lorenzo Salvetti, con il suo Dimmelo Tu. Dici che

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Oggi vi sto chiedendo di inviare un messaggio, magari a chi in questo momento sta guidando con il telefono in mano. Cosa gli vorreste dire? Dai, fatelo qui su Radio Selene, come al solito. Tra un po' li leggeremo.

Com'è possibile? Com'è possibile che all'Eurovision tutti cantavano questa canzone, anche i colleghi, ha catturato l'attenzione di tutto il pubblico e poi si è classificato al quinto posto.

Allora, quando uno parla e tu non vuoi più sentirlo, allora nasce spontaneo quel ma state zitto. shut up. Black Eyed Peas qui su Radio Selene. Se doveste mandare un messaggio, se doveste dire qualcosa a chi in questo momento sta guidando con il telefono in mano, cosa gli direste? Sono tanti i messaggi che sono arrivati, quindi tra poco voce a voi.

0: tutta Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Allora, è arrivato anche il vostro momento, dei vostri messaggi, perché oggi stiamo parlando dell'importanza di fare molta attenzione quando si è alla guida della propria auto, e quindi no, assolutamente no al telefono in mano mentre si guida, perché poi insomma bastano veramente pochi secondi di distrazione. No, non fateli questi gesti scaramantici, usate la testa che è un po' più importante. Allora, vediamo un po' cosa rispondete alla domanda: se doveste mandare un messaggio a chi guida con il telefono in mano, cosa gli direste? Iniziamo subito con Vito, che mi scrive da Barletta. Dice: io gli direi, se proprio non riesce a stare senza telefono per 10 minuti, allora il problema è serio. Mariella da Monopoli: a chi guida col cellulare direi solo questo: non trasformare una famiglia felice in una tragedia. Simona da Lecce: ogni volta che abbassi gli occhi sul telefono stai scegliendo di non guardare la vita. Gianni da Ruvo di Puglia: il volante si tiene con le mani, il telefono può aspettare. Sossio da Barletta dice: sinceramente mi farei una predica a me stesso o da rimproverarmi, questi telefoni sono un disastro, ma siamo noi a comandarli, Sossio, quindi volere e potere, perciò se lo hai fatto fino ad oggi basta, smettiamolo. Tanto ci sono tanti altri modi per mettersi in contatto con i propri cari, così come voglio salutare anche Pierpaolo da Turi, che invece scrive: allora io penso che in realtà succede un po' a tutti, e allora direi occhi aperti sempre per te e per gli altri, perché come dice un vecchio adagio, apri gli occhi che a chiuderli non ci vuole nulla. E poi abbiamo chi anche da dirci una cosa, Pamela da Latiano. Sentiamo.
1: Se non lassi tu telefono a ci spicciano faccia un piticone.
0: traduco, lei dice: se non lasci questo cellulare, questo telefono, prima o poi andrai a sbattere contro un albero. Anch'io le prime volte mi dicevo: piticone, what?

automobile, non si usa il cellulare, sì, lo dico proprio a te che in questo momento magari sei lì, solo un secondo, no, ci sono altre note vocali ma che ascolteremo tra un po'.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Pink della J-Lo, della Jennifer Lopez, ci porta alle 11.32. Voi sapete perfettamente che a quest'ora noi andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: E allora, se volete festeggiare qualcuno in un modo bello, divertente, commovente, tutto quello che volete, non dovete far altro che prenotare il vostro bidet. Ma dove si prenota questo bidet? No, non tramite WhatsApp, no. Potete utilizzare o il nostro numero diretto, quindi lo 080 898 1188, oppure tramite mail a diretta@radioselene.it. Siamo a Rimini. E qui dovrebbe rispondere una donna che è di Barletta. Sento intanto il cellulare squillare. Dico subito che la nostra amica è ricoverata in un ospedale a Rimini. E quindi ci auguriamo che risponda alla nostra chiamata. Io intanto sento il cellulare che continua a squillare. Però sapete, intorno a quest'ora è sempre un po' difficile, no? In ospedale. Perché magari, che ne so, giro di visite, medici che passano, magari, non lo so, sarà stata chiamata a fare degli esami. Purtroppo il cellulare sta continuando a rispondere, ma la nostra amica niente, squilla ma non risponde. E niente, non ce l'abbiamo fatta, però sì, era decisamente difficile, soprattutto insomma a quest'ora, poi quando si è in ospedale si sa, insomma, tra esami, visite, mediche, un po' di cosette, che è stato veramente difficile. Lì si chiama Isa, è di Barletta e in questo momento è ricoverata in ospedale a Rimini. Spero e mi auguro nulla di grave. E c'è stato suo fratello Antonio, insieme a tutta la sua famiglia, che aveva deciso proprio di rendere questa giornata un po' più leggera, visto che il giorno del suo compleanno che lo sta trascorrendo in ospedale. Purtroppo devo dire, Antonio, sicuramente tu saprai il motivo e perché non ha risposto alla nostra chiamata, però non ce l'abbiamo fatta, quindi da parte nostra augurale il meglio, una pronta guarigione, che torni presto a casa accudita da tutto l'amore vostro e di tutte le persone che le vogliono bene, quindi veramente una pronta guarigione ad Isa. Termina comunque qui il nostro appuntamento con il nostro bidet, che torna nel pomeriggio alle 17.30.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Say No, Lenny Kravitz. E adesso invece voglio parlarvi di un'altra bella novità, insomma, un gruppo che piace sempre di più. Loro hanno fatto una cosa curiosa, no? Prima di annunciare, insomma, quella che è la canzone che ascolteremo tra poco, che tra l'altro è novità qui su Radio Selene. C'erano dei cartelloni praticamente a Milano, Londra, Madrid, sì, perché, e sopra c'era scritto Sorry, quindi siamo a Londra, scusa, quindi siamo in Italia, lo siento a Madrid. E poi chiaramente, insomma, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Canzone nuova, quindi novità qui su Radio Selene.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ed eccoci qui alle 11:49 a continuare questo che è il nostro appuntamento di questo giovedì 28 di maggio. Ancora buongiorno da Ilia D'Arpa fino alle 13 in vostra compagnia. La nostra musica subito con Anok

Diciamolo, ha fatto bingo la Paola Iezzi con il suo nuovo Stessa Direzione. Adesso sentite un po' dove vi porto. Vi porto nel 1974, insomma, con un'icona. Sapete che lei oggi ha praticamente 82 anni, ma lei ha sempre nascosto un po' la sua età. Beh, oggi insomma è difficile farlo, eh?

Questa è la nostra musica che continua ad accompagnarvi qui su Radio Selene. Cellulari che vanno bene per inviare i messaggi, ma soprattutto quando non siete alla guida della vostra auto. E voi di messaggi ne avete inviati un bel po' e tra poco ce ne saranno altri.

0: Hello, hello, hello, 12-14 primi, hello, hello, hello, hello, ci siamo ancora qui a parlare di questo, che è un argomento importante oltre che interessante, che è un argomento che riguarda tutti, perché prima o poi c'è sempre il solito stupidone che magari è alla guida della propria auto e che giusto quel secondo guardare il cellulare, inviare un messaggio o addirittura guardare i social mentre si guida. Oh, ma dico, ma state bene? Oh, allora, se voi doveste dire qualcosa a chi magari guida con il telefono in mano, cosa gli direste? C'è Lucia da Barletta che direi: oh, ma il telefono lo vuoi posare? Oppure aspetti di fare un disastro, giusto? Anna da Andria mi scriva: pensa a guidare, cretino, che magari dall'altra parte della strada ci sono io con i miei figli, e che questo poi è anche un problema importante, perché chi guida la propria auto a volte non si rende conto magari di avere altri passeggeri a bordo, ma soprattutto che dall'altra parte di fronte ci sono altre famiglie, altre persone, altra vita. Marcella da Mesagna, anche lei direbbe: cretino, lascia quel telefono. Cioè, sembra un po' brutto. No, hai fatto benissimo, perché in questo caso ci vuole veramente. Ma ci sono anche le vostre note vocali. Allora, voglio mandare un forte abbraccio a Don Luca, che è veramente un parroco, e di Bari, anche lui ha da dire qualcosa. Sentiamo.
1: Io direi: Fra, se stai su WhatsApp mentre guidi e già ti trovi, manda un messaggio pure al pronto soccorso, di: Fra, sto arrivando.
0: No, vabbè, questo mi fa morire, Don Luca, molto giovane. Ehi, allora, Fra, mi raccomando, cavolo fai, cioè, voglio dire, Don Luca, che meraviglia che è stato il tuo messaggio, anche se io, essendo lei un parroco, io avrei detto qualcos'altro oltre che al pronto soccorso, quindi comunque va bene. E c'è anche Gabriella da Trani che ha da dirci qualcosa.
2: Buongiorno, sono Gabriella da Trani, e ogni volta che mia madre qui capita che prende il telefono, mi parte la canzoncina nella testa che fa: moriremo.
0: Non è proprio il caso, Gabriella, la prossima volta di' a tua madre che non deve accadere, non sarà mai un caso, perché a volte veramente basta poco. Quindi mi raccomando, sia alla guida ma niente cellulare.

Gira Fredde Palma Nitta Mischilla, grazie anche a Francesco da Trani, perché poi lo sapete, insomma, che dentro la nostra musica ogni tanto ci infiliamo anche la vostra voglia di musica. Voglio salutare Cosimo da Trani, che a proposito di quei deficienti, così ha scritto lui, che guidano con il cellulare in mano, lui gli direbbe: ehi tu, con il telefono in mano, lo sai che non stai rischiando solo la tua vita, ma pure la mia? Perché poi in realtà, se ci pensate, il problema è anche questo, no? Magari c'è quello lì che pensa, che dice: dai, ma tanto a me non accadrà mai. E questo è sbagliato. E ricordatevi soprattutto che non siamo onnipotenti. Io spero, insomma, che l'argomento di oggi abbia quantomeno aiutato qualcuno a liberare un po' la mente.

Serena Brancale insieme a Levante, insieme a Delia con Quando torno al mio paese, Wanna, che poi mi è stato spiegato in questo momento da Silvio Tempesta, che Wanna si usa solo al maschile, mentre per le donne è menne o qualcosa del genere, credo di aver capito. Ma a proposito di donne, c'è una bella iniziativa, ne vogliamo parlare, Women and City, proprio così. Oggi Bari diventa qualcosa di più di una città sul mare, perché diventa un luogo dove si parla di futuro, di diritti, di inclusioni e di cambiamento. Ecco che parte Women in the City, il festival proprio dedicato alle donne, alla parità e alle città di domani. 3 giorni insomma di incontri, di cultura, di idee, di musica, di confronto con oltre 100 ospiti italiani e internazionali. Ed è bellissimo che questa manifestazione abbia scelto proprio Bari come prima tappa del suo nuovo viaggio itinerante dopo gli anni torinesi, perché insomma lo vogliamo dire, lo vogliamo ricordare, che la Puglia non è soltanto bellezza, sole, mare, turismo eccetera eccetera, ma anche una terra insomma che vuole parlare di futuro, di diritti, di rispetto, di opportunità. E quindi gran bella iniziativa. Ora con noi Big.

sapete, insomma, che ogni volta che si va indietro nel tempo poi si ritorna ai nostri giorni. Bello, eh? Bello il nuovo lavoro di Mace. Qui è insieme a Salmo, che io adoro, insieme a Colapesce, che hanno tirato fuori veramente un singolo bellissimo ed è Cattive abitudini.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ci stiamo avviando anche per oggi alla conclusione del nostro bellissimo appuntamento. Come sempre i ringraziamenti vanno a voi tutti. La nostra musica in arrivo, Gali, 13 Pietro, subito Mario Venuti.

Eccoci qui, anche metà giornata di questo giovedì e boom, volata via. Però devo dire, siamo stati bene insieme. E allora grazie a tutti quanti voi per avermi accompagnata, Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Un forte abbraccio da Ilia D'Arpa e appuntamento a domani.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Questa è Radio Selene.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 29 maggio 2026. È il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa, Tenzing Norgay, raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivarci. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage delle Iselle. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè e nel 1993 Nord Sud-Ovest Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che domandare è lecito, rispondere è cortesia.
0: Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Senza fine tu trascini la nostra vita.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Terza Lentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: di te.
1: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia. Chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione. Una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario, il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario. L'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci. Siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, pensavo che questa sarà una lunga giornata, perché per chi vorrà potrà seguirmi insieme a Stefano Alicchio anche questo pomeriggio. Io sarò in diretta a partire dalle 4 di questo pomeriggio, ma così sarà anche domani, così sarà anche domenica, da Rignano Garganico. Quindi, finito l'appuntamento di questa mattina, ci spostiamo a Rignano Garganico per andare in esterna e raccontarvi del Kunz Gargano Food Fest. Perché non venite a trovarci? Dai! Non è così lontano, è una perla del Gargano, è un posto bellissimo, però di questo parleremo meglio anche più tardi. Buongiorno Silvio Tempesta, buongiorno a lui, si occuperà della parte tecnica. Siamo qua in diretta per questo appuntamento di venerdì 29 maggio 2026. Ben svegliati!

0: Eroin Maroon 5 su Radio Selene, Maroon 5 con questa loro nuova canzone. Allora, facciamo gli auguri a Vince che di Bari scrive: buongiorno a tutti voi, oggi sono 12 anni di matrimonio con la padrona. smettila, ma fatemi gli auguri, ma tanti auguri a lei, a te soprattutto, tanti auguri a lei. Non hai neanche scritto come si chiama, non va bene, non te lo ricordi più? Hai fondo, 12 anni non sono tantissimi. Chissà quanti oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio, chissà quanti si preparano a sposarsi oggi o nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Davvero tanti auguri. Allora, noi ascoltiamo adesso le notizie in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica, i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno, al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Sono le 7 e 8 minuti, siete puntuali o siete in ritardo questa mattina? Buon venerdì ai mattinieri che hanno scelto Radio Selene. Adesso ascoltiamo insieme la nuova canzone di Paola Iezzi, si chiama Stessa Direzione, riprendiamo dal 2014 Fedez con Magnifico.

Francesca Michelin in questa canzone del 2014 che si chiama Magnifico. Buongiorno, buongiorno a Luca che mi scrive: buongiorno, per me è venerdì perché domani non lavoro. Al contrario, Francesco invece lavora anche domani, io lavoro pure domenica. Tiè, facciamo così, oggi facciamo una piccola gara, chi vince oggi, chi lavorerà nel fine settimana, visto che avete in qualche modo introdotto questo argomento. Pochi minuti, chi lavora nel weekend alzi la mano e mandi un WhatsApp a Radio Selene 347 727 2274. Intanto abbiamo attivato anche i social, quelli sono attivi sempre, quindi magari anche voi avete magari l'abitudine di chiudere tutto, di tutte le applicazioni la sera prima di andare a dormire, se ce la fate come me che crollo prima, e invece al mattino quindi poi riaprite un po' tutto, vi rendete conto di quello che è accaduto nelle ultime ore. I nostri social sono sempre attivi, con chiaramente, come vi dicevo, anche in questi giorni documenteremo tutto quello che faremo in questi tre giorni da Rignano Garganico, sul Gargano, appunto, per raccontarvi di questo festival, ovvero il Kunza, ma di questo parliamo meglio tra poco. Intanto se avete voglia quindi di mettervi in contatto con me e farmi sapere come è iniziata questa vostra giornata e come proseguirà il vostro fine settimana, 347 727 274.

Dark, buongiorno a Valeria che mi scrive da Carbonara. Buongiorno, lei Carbonara mi fa venire in mente gli spaghetti. Che volete da me a quest'ora? Sì, a quest'ora, di fondo sono passate 2 ore da quando ho fatto colazione, quindi ci sta. Allora, Valeria da Carbonara, dicevamo, è benvenuta su Radio Selene, lei lavorerà domani, quindi la sua settimana è lunedì, sabato. E poi invece Tiziana lavora domani e domenica, mi scrive catering, quindi sei nella ristorazione e pertanto nel weekend si lavora anche di più, posso immaginare. Poi insomma andiamo incontro ad una stagione in cui c'è tanto lavoro, speriamo, e quindi buona giornata, magari ogni volta che puoi ascolta Radio Selene. Benvenuta anche a te in questa puntata del venerdì. Affari spenti, riascoltiamo Elodie.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Selene.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vaglio noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
8: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
9: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
8: Vedo la luce in fondo al tunnel.
9: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
10: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: John Bon Jovi su Radio Selene. Per noi le previsioni del tempo.
1: Ce le abbiamo? La sigla?
2: Il meteo in Puglia.
0: Meteo in Puglia, oggi venerdì 29 maggio 2026, regime di alta pressione sulla nostra regione. Questa giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, venti deboli, mari mossi, temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi, valori notturni per lo più stazionari.
2: Stai ascoltando?

viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su Radio Stelene, 8:20 di questa mattina. Mi facevo una domanda ieri ascoltando quando vi ho presentato la nuova canzone di Delia insieme a Fiat 131. Perché questo ragazzo, questo artista canta in spagnolo quando è calabrese? Per una scelta stilistica, e questa scelta stilistica è praticamente inserita anche in questo duetto che vede Delia con il suo nuovo singolo che si chiama Rum e Cioccolato.

0: Radio Selene, allora ci siamo arrivati. Quanti preparativi, quanto lavoro dietro questa macchina potente che è il Kunz Gargano Food Fest, ma siamo arrivati ai giorni clou, ovvero oggi, domani e dopodomani. Radio Selene si trasferisce a Rignano Garganico per raccontarvi di questo festival. Saremo in diretta a partire dalle 4 del pomeriggio, già a partire da oggi, poi domani e domenica. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni, divertimento nel cuore del Gargano, e noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest. Vi racconteremo tutto in diretta, ci sarò io insieme a Stefano Alicchio, ma anche sui social, oggi, domani e domenica 31 maggio a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli, e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Radio Selene.
1: Sono le 8:10 del mattino, magari siete alle prese con le faccende domestiche e oggi vi dedicheremo una parte della nostra puntata. Più tardi parleremo proprio di questo. Subito riascoltiamo Annalisa con la canzone estiva e poi ritorna anche Taylor Swift con Opelite.

e Taylor Swift su Radio Selene. Abbiamo un'altra femminuccia, un'altra artista che si chiama Lily Allen, che riascoltiamo dal 2006 con questa canzone che si chiama London.

0: Mission su Radio Selene. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
2: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
3: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
2: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
3: È morta la bambina di 1 anno e mezzo rimasta gravemente ferita sabato scorso a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
2: Lo spazio ora, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Saremo io e te per sempre legati.
9: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene.
0: Sarà l'argomento tra poco qui su Radio Selene, ma quelle che odiamo di più, loro, di loro parleremo. Subito Eros Ramazzotti con Max Pezzali, li riascoltiamo con Come nei film, e poi al telefono Cesare Cremonini.

Cremonini, il telefono vi serve per comunicare con me attraverso WhatsApp, perché questa mattina parliamo delle faccende domestiche che sono un tasto dolente universale. C'è chi le detesta, c'è chi invece ci fa i conti e quindi ci convive, c'è chi detesta stirare, chi non sopporta i piatti bagnati nel lavandino, chi prova repulsione per la polvere. Ognuno, come dire, ha il suo tallone d'Achille in fatto di pulizie domestiche, e in base alle discussioni e alle esperienze più comuni, la classifica delle faccende più odiate comprende quasi sempre stirare, e praticamente in cima alla classifica, in cima alla lista. Richiede tempo, concentrazione, quando poi fa caldo, mamma mia, oltre a dover rimettere continuamente in piedi questo benedetto asse da stiro. Poi c'è lavare i piatti a mano, quindi anche toccare i residui di cibo, avere le mani perennemente bagnate, passare tutto il tempo lì a strofinare, insomma, non piace molto. Pulire il bagno, chiaramente i sanitari da igienizzare, le fughe quanto sono antipatiche quelle, spolverare spesso è percepito come inutile, dato che poco dopo passano poche ore, bisogna spolverare praticamente di nuovo. Pulire il forno e il frigo, cavolo, devo pulire il frigo. Questo argomento mi ha ricordato questa cosa, richiede veramente quello, olio di gomito, prodotti specifici che lasciano anche odori forti, ti devi tutelare. Insomma, che cosa voi odiate fare? C'è una cosa in casa che proprio non sopportate fare, ma poi la dovete fare lo stesso, a meno che non avete qualcuno che vi aiuti in casa. 347 72 72 274. Pensateci, ma non più di tanto. WhatsApp e note vocali.

Selene, faccende domestiche, che cosa proprio non sopportare fare, non sopportate fare, fatico un po' a decidermi di stirare, mi scrive Cristina, poi però quando la decisione è presa vado spedita, rifare i letti, Cosimo di Barletta, bello che un uomo rifaccia i letti, vabbè dice se vive da solo, ma magari neanche li si rifà, quindi può succedere anche quello. Sparecchiare, detesto toccare i piatti sporchi di cibo, mio padre quando ero piccola e mi vedeva sparecchiare prendendo i piatti con due dita e la faccia schifata, mi diceva che un giorno lo avrebbe fatto qualcun altro per me, ma il maggiordomo non è ancora arrivato. Alessandra da Taranto, buongiorno anche a te, ne ho altri ma li leggo tra poco. Le faccende domestiche, perché secondo me ce n'è più di una, che odiate proprio fare, che proprio non vi va di fare, poi la fate lo stesso per carità, però quella che proprio non sopportate più di tutte. 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Dai, in realtà anche in tempo reale ho ricevuto dei WhatsApp su questa canzone che vi ha colto alle 8:30 del mattino, magari in macchina, magari ancora a casa, già sul posto di lavoro. Allora mando un saluto a Valentino di Bisceglie che scrive semplicemente stupenda. Buongiorno Radio Selina e buongiorno a te, ma anche a Marco che invece si ascolta da Bari. Che meravigliosa canzone questa di Vasco Rossi, e suona alla radio altissimo volume magari in molte macchine proprio in questo momento. Buongiorno e grazie, grazie per la vostra presenza. Stamattina stiamo parlando di faccende domestiche, quelle che proprio odiamo fare, quelle che proprio non sopportiamo fare. Allora, altri WhatsApp: cucinare, perché non so farlo, non provo soddisfazione davanti ai fornelli, mangio poco, mi accontento, non ho vizi e neanche pretese. Carmine da Palo del Colle: caricare e svuotare la lavastoviglie, Massimiliano di Bari, e di quanti maschietti, stirare, infatti da 3 anni non stiro più niente. Laura da Brindisi: ci fai sapere come fai? Spolverare, Vincenzo da Trani: stirare soprattutto quando fa caldo. Anna Maria mandava questo WhatsApp: buongiorno a tutti, allora le faccende domestiche le faccio tutte volentieri, ma solo su richiesta, quindi solo se qualcuno le chiede, ad Angelo che ci scrive da Taranto, e altrimenti non le fa. Bella questa soluzione, eh? Invece c'è chi le deve fare per forza. Va bene, grazie per tutti i vostri WhatsApp. Ora Blanco.

paio di WhatsApp a proposito. Allora, vince anche per la nostra classifica odiare stirare, perché questo lo mettiamo subito in chiaro, avevo proprio esordito così lanciando questo tema, e in cima alla classifica c'è proprio stirare insieme poi a tutto il resto, anche per i nostri ascoltatori, soprattutto ora che fa un po' più caldo, allora si sceglie quando stirare, magari quando il sole va un po' via, quindi tardo pomeriggio, la sera, però sei stanco, sei stanca, insomma, e quindi è una delle cose più faticose e antipatiche, fastidiose da fare, quindi siamo tutti d'accordo? A quanto pare sì, tra i nostri ascoltatori. Torniamo alla musica. Buon vento è questo singolo che vede insieme Jovanotti con Alfa.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
7: Appuntamento di questo venerdì, buongiorno. Noi abbiamo iniziato alle 7:05 tutti i giorni della settimana, siamo qua da lunedì al venerdì. Bentrovati cari radioascoltatori, cari mattinieri che avete scelto Radio Selene. Subito Safe, poi Zucchero e ancora Salda Vinci.

Salda Vinci, perché rido? Perché in tempo reale mi arriva il messaggio di Giuseppe da Trani che dice: per favore potete evitare di mettere questa canzone visto che al bar non si lavora più, mia sorella Claudia alza il volume e canta solo Salda Vinci, ma va benissimo così. Claudia, tra l'altro il bar è Tazza d'Oro che si trova a Trani, visto? Grazie a Claudia pure un po' di pubblicità. Un saluto a voi, mi fa piacere perché Salda Vinci continua effettivamente a suscitare tanta simpatia. Adesso rallentiamo un po' il ritmo a quest'ora del mattino, forse ci vuole. Era il 1967, arriva A Wide Shade on Pale dei Procolarum. È lo stesso anno Mogol traduce in italiano questa canzone che è stata cantata da loro ma anche da tanti altri artisti italiani. Senza luce, Dick Dick.

utilizzata questa canzone come primo ballo del matrimonio, Dick Dick con Senza Luce, li abbiamo riascoltati su Radio Selene. Buon venerdì, pochi secondi alle 9.

0: Dato su Radio Selene dal 2020. Adesso invece le notizie dalla Puglia per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Due ventenni originari di Napoli con precedenti penali sono stati arrestati dai carabinieri per una truffa di oltre 3.000 euro ai danni di un'anziana di 89 anni di Foggia. Dopo aver contattato la donna al telefono, uno degli indagati si sarebbe presentato alla porta dell'anziana rimasta sola e dopo averla raggirata con il pretesto di dover risolvere gravi problemi bancari sarebbe riuscito a farsi consegnare 2.000 euro in contanti e una carta di debito, allontanandosi poi a bordo di un'auto insieme ad un complice. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha proclamato oggi lutto cittadino in memoria di Bakary Sako in concomitanza con la partenza della salma dalla città verso Roma, da dove successivamente sarà trasferita in Africa. Il bracciante maliano di 35 anni fu ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto mentre si recava al lavoro senza apparente motivo. La decisione è stata assunta, si legge nella nota del comune, quale segno di profondo cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia e della comunità maliana e di quanti lo hanno conosciuto, nonché come espressione del sentimento condiviso di sgomento e dolore che ha colpito l'intera cittadinanza tarantina. Eventi come questi servono allo sviluppo dei territori, lo ha dichiarato il ministro per lo sport Andrea Bodi intervenendo al panel dedicato ai giochi del Mediterraneo durante la seconda giornata del Salone Mediterraneo dell'impresa organizzato da Confcommercio Taranto. Secondo a Bodi, la data del 21 agosto defibrillerà il territorio attirando attenzione internazionale su Taranto e sulle opportunità legate all'evento sportivo. Calcio Serie A, dopo 6 anni e 4 salvezze consecutive, il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino lascia il club giallorosso. I pugliesi valutano 3 soluzioni per sostituire il dirigente: il leccese Stefano Trinchera, che ha affiancato Corvino negli ultimi anni, Sean Sogliano, vicino però al rinnovo con il Verona, e Matteo Lovisa, direttore sportivo emergente della Juve Stabia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Altre cose in questa ultima ora che trascorreremo insieme, meno di un'ora in realtà, parleremo anche di turismo.

Dal 2002 abbiamo ripescato questa canzone dal repertorio proprio di Carmen Consoli. Allora, parliamo di turismo a Bari, perché ieri pomeriggio sono stati resi noti dei numeri interessanti, cioè le strutture ricettive della città di Bari hanno fatto registrare dal 1 gennaio al 28 gennaio, quindi fino a ieri 2026, oltre 1 milione di pernottamenti. E questa analisi che è stata appunto fatta dimostra che il 40% dei turisti a Bari è composto da gruppi, seguiti da famiglie e singoli. E dopo l'Italia, i paesi di provenienza più numerosi dei turisti sono della Polonia in testa. Poi c'è la Romania, c'è la Francia, c'è la Bulgaria, la Germania, gli Stati Uniti, l'Ungheria, la Spagna, l'Argentina, il Regno Unito, il Brasile, Repubblica Ceca e Austria. Finirà tutto questo? No, perché qualcuno sostiene tutti in Puglia vengono. La Puglia è stata scoperta da un po' di anni a questa parte, quindi si sceglie la Puglia, si sceglie il Gargano, si sceglie il Salento, si scelgono altre zone, le masserie, insomma la Puglia. C'è stato questo passaparola, questo farla vedere anche sui social, e quindi molti sono stati incuriositi e vengono in Puglia, un po' come succedeva alla Sardegna. Vi ricordate quando tutti andavano in Sardegna? Allora qualcuno sostiene che tutto questo finirà prima o poi, soprattutto a causa dei costi, quindi dei servizi che non sempre sono all'altezza dei costi. Secondo voi, vi siete mai fatti questa domanda? Finirà tutto questo turismo nella nostra regione prima o poi? 347 727 2274, come sempre il nostro numero WhatsApp, che potete tranquillamente memorizzare nella vostra rubrica telefonica, perché prima o poi vi può servire. Ora c'è Tommaso Paradiso.

abbiamo riascoltato Tommaso Paradiso in questa nostra puntata del venerdì. Buongiorno. A proposito di turismo nella nostra Puglia, sempre più crescente, ci siamo fatti una domanda: finirà prima o poi? Finirà? Non credo per il momento, mi scrive Tonio da Lecce, proprio da Lecce, quindi da Salento, e in fondo lui fa una riflessione: i nostri prezzi stanno bene ai turisti stranieri perché sono più ricchi di noi, quindi quando arrivano qua è tutto da guadagnare, insomma, secondo quello il ragionamento che fai tu. E poi mando un saluto ad Angela: buongiorno, la Puglia è bellissima, i turisti se ne sono accorti tardi, però stiamo recuperando a quanto pare. A proposito di bellezza della nostra Puglia, ringrazio Domenico che è di Molfetta, che mi manda la natura che esplode. Sì, ormai sono 15 giorni che la natura davvero esplosa, fiori, alberi e quant'altro, dei colori meravigliosi, con un po' la frutta in questo periodo, no? Tutta buonissima, bellissima e colorata. Comunque grazie per il tuo giardino, che devo dire è molto molto bello. Ora dal

Questa è Radio Selene, ancora buona mattina, buon venerdì. Domani e domenica 31 maggio al Grand Shopping a Mongolfiera di Molfetta torna la fiera del disco, CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. È davvero un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore, il giradischi sempre acceso. L'ingresso è gratuito. L'appuntamento è per domani e per domenica 31 maggio. Grand Shopping a Mongolfiera, grande da non credere. Si trova a Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

da 40 anni, perché questa è la 40esima edizione, si svolge a Bitonto, è tutto pronto, è domani, è domenica e da domani alle 10 nel centro storico l'esibizione di tamburi, banditori, poi nel pomeriggio ci sarà lo spazio da dare agli equilibristi e gli acrobati, lanciatori di coltelli, sono tutti eventi che anticipano appunto questa rievocazione in programma in realtà domenica 31 maggio della battaglia combattuta nel 1734 tra l'esercito spagnolo al comando del generale Duca di Montemaro e quello austriaco guidato dal principe di Belmonte. E poi la giornata di domenica si aprirà tutta dedicata ai bambini e il corteo invece arriverà nel pomeriggio, come vi dicevo, a partire dalle 18. Insomma, è una di quelle occasioni per, se siete in zona, per rivivere le atmosfere del passato, gli sbandieratori, le dame, i figuranti, in una delle manifestazioni storiche più longeve anche sentite della nostra regione. Quindi questo a Bitonto in questo fine settimana, che sarà bello, almeno queste sono le notizie che abbiamo. Da nord a sud ci sarà bel tempo su tutta la nostra Puglia. Ora per noi Gaia.

Hemingway Caffè Latino, Sergio Caputo, 1985. Allora, io vi do appuntamento a più tardi, perché come già vi stiamo raccontando in questi giorni, da oggi inizia la 3 giorni del Kunst. Qualcuno mi chiedeva questa mattina, mi sono un po' distratto, che cos'è il Kunst? Il Kunst è un festival che dura 3 giorni, Gargano Food Fest, e si svolge a Rignano Garganico. Siamo a 20 minuti da San Giovanni Rotondo, ecco, giusto per darvi una collocazione, un paesino davvero bellissimo, è veramente una perla. Poi vi racconteremo tutto a partire proprio da questo pomeriggio, e ci sono questi 3 giorni di buon cibo, escursioni, show cooking, visite guidate, concerti, musica. Da mattino a sera c'è questa esplosione di felicità in questo borgo, insomma, del Gargano. Quindi se potete venite a trovarci, non è così lontano, e oppure seguite le nostre dirette, in diretta in radio dalle 4 del pomeriggio con me, Stefano Alicchio, oggi, domani e domenica, e poi tutto documentato naturalmente sui social. Veniamo alla musica. Allora, lui in realtà si chiama Peter Gene Hernandez, ma noi lo conosciamo come Bruno Mars.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono la Ilia, ma buongiorno cari, ben trovati anche in questo venerdì 29 di maggio e siamo lì lì, ragazzi, un po' come la soglia, no? Siamo la primavera che piano piano, insomma, ci lascia per dare spazio all'estate, alle serate, alle notti favolose, sagre, feste, mamma mia, ma è anche di questo che parleremo quest'oggi, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto grazie per essere dei nostri, per averci scelto anche in questo venerdì in mia compagnia fino alle 13. Dall'altra parte saluto e ringrazio Silvio Tempesta che ci accompagnerà per quanto riguarda la parte tecnica e la nostra musica. E allora dai che si inizia, iniziamo con un pezzo del 2006, NEFFA, parliamo di Neffa.
0: Questa è

0: Preparatevi anche questa oggi ad ascoltare tanta buona musica. Come sempre vi porteremo avanti e indietro nel tempo, ma anche nel futuro, nel senso che poi le canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate. Al momento però è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
2: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
3: Contro la crisi energetica, i Paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymonte ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
2: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
3: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
2: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Siamo partiti. ospiti, siamo partiti per le nostre 3 ore insieme da trascorrere insieme a noi con la nostra musica, ma anche curiosità, notizie, non mancherete voi e i vostri messaggi. Subito con noi Tiziano Ferro.

parliamo di questo periodo, la nostra regione che inizia a cambiare veste, no? Anche perché sono tantissimi i quotidiani, i portali dedicati proprio agli eventi che parlano proprio di una Puglia sempre più ricca di appunti.

messaggio. Noi di Radio Selena, ad esempio, siamo a Rignano Garganico per Kunz, Gargano Food Fest, e saremo in diretta proprio da oggi a partire dalle 16, insieme tra l'altro alla nostra Maria Rita Minoia, al nostro Stefano Alicchio, che loro sono lì per lavorare, ma quanto si divertiranno. No, mi raccomando, se ne avete la possibilità, venite a trovarci, perché il divertimento è assicurato. Detto questo, però, voglio anche chiedere a tutti quanti voi, visto che questo proprio è il periodo che la Puglia si trasforma, qual è il piccolo evento, concerto, festa o tradizione estiva che aspettate ogni anno come, che ne so, un appuntamento del cuore, la vostra sagra, la vostra festa preferita, al 347 727 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Ma bellissimo, alta marea. Antonello Venditti dal 1991 qui su Radio Selene. Su Radio Selene, insomma, stiamo parlando di questo periodo della nostra regione, che tra l'altro veramente è pronta ad accogliere turisti da ogni parte, ogni angolo del mondo, ma soprattutto anche per quanto riguarda noi pugliesi, insomma, si inizia veramente a vivere, no? Questa fine primavera e l'estate che sta arrivando con le piazze. Avete presente la canzone di Serena Brancale, Levante e Delia? Ecco, si trasformerà in tutto questo. E allora vi sto chiedendo qual è, no, il piccolo evento, ma anche concerto o festa o tradizione estiva, insomma, che aspettate ogni anno come un appuntamento del cuore. E a raccontarci degli appuntamenti proprio del cuore anche la nostra Mariella di Bari.
1: Ciao carissima Mariella. Ciao. Da Bari, diciamo. Ciao, Mariella. Che la stagione dei concerti la apre Eros Ramazzotti qui a Bari, li andremo a vedere io e mio marito, e bello. A distanza di 2 giorni il grandissimo Vasco, che non ce
0: il
1: lo perdiamo mai, ogni anno abbiamo già i biglietti in tasca per andarlo a omaggiare, cantare, divertirci insieme a lui. Un bacione grande, Mariella da Bari.
0: Ma che

ragione, aveva ragione la mia mamma quando diceva meglio sola che male accompagnata, che sta a significare meglio rimanere da sola, insomma, che avere accanto la persona sbagliata. Prova ne è, insomma, Shakira, no? Che da quando si è lasciata con, si è separata da Piqué, praticamente è diventata una macchina da guerra. Cioè, il suo tour mondiale è sold out dappertutto, tant'è, insomma, addirittura che devono anche aggiungere delle date, cioè è una cosa veramente pazzesca. Tra l'altro bisogna anche dire un'altra cosa importante: Shakira è tornata protagonista anche nel mondo del calcio mondiale dopo l'indimenticabile Waka Waka, è di nuovo legata all'atmosfera mondiale 2026 con il brano Dai Dai, realizzato insieme a Burna Boy. Brava Shakira! E adesso ci divertiamo un po' con lei, la pazzerellona Elettra Lamborghini.

Negramaro con Ora ti canto il mare, loro che insomma spesso nei loro concerti cantano proprio il mare, la Puglia, gli amori, i viaggi, le estati, i ricordi. Stanno preparando tra l'altro il loro tour che li vedrà nuovamente anche qui da noi in Puglia, ultimo tour prima di una lunga pausa. Questo insomma è quanto ha detto proprio Giuliano Sangiorgi e tutti i suoi colleghi, insomma, Negramaro insieme. Noi speriamo insomma di risentirli quanto prima, intanto però vi porto nel 1981 con i Depeche Mode.

Canzone del 1981, classicone, qui su Radio Selene con i Depeche Mode. Buongiorno a tutti, sono le 11:01.

0: 2020, insomma, diciamo che è un anno che non tutti ricordiamo veramente con piacere, ma molto piacevole la canzone che abbiamo ascoltato dei Medusa. E adesso torna nuovamente l'attualità, in questo caso con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Se uno cerca sulla carta geografica Galati, trova una località nel sud-est della Romania, non lontano dal confine con la parte più occidentale del sud dell'Ucraina. Ma lì, a Galati, è arrivato inopinatamente un drone russo che ha colpito un'abitazione e ha fatto anche dei feriti. Questo, che sembra un episodio laterale, periferico rispetto alla guerra che dura da 4 anni, rischia di essere un passaggio importante. Immediata è stata la protesta della NATO e dell'Unione Europea, perché in qualche modo, non dimentichiamolo, con questo attacco o con questa azione sfuggita dal controllo di chi manovra i droni russi, l'esercito e l'aviazione di Mosca sono entrati non solo nei cieli e nei territori dell'Unione Europea, ma anche in quelli della NATO. È un episodio che può essere appunto la scintilla che non solo di una protesta ufficiale, ma anche di una presa di posizione più risoluta e anche altro da parte dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea stessa. Ripeto, è un episodio, però fa capire alcune cose. Primo, che la tensione è tornata ai livelli più alti. Secondo, che forse Mosca non ha il pieno controllo dei suoi armamenti, in una fase di usura forte dovuta anche ai contrattacchi ucraini. Ma è chiaro ed evidente che adesso Mosca dovrà rispondere, magari con parole diverse da quelle del ministro degli esteri Lavrov, che ha detto l'Europa non può essere un'interlocutrice perché è in guerra insieme all'Ucraina. Parole che possono essere, più che un drone, un boomerang in questo momento.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Saremo io e te per sempre legati.
8: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene.
0: Ad accompagnarvi come sempre la nostra musica, voi magari che siete in viaggio in questo momento, siete le vostre automobili, voi che siete nei vostri uffici, voi che siete a casa che state riordinando, magari preparando qualcosa di buono, subito per voi, Fulminacci.

Andate, fermatevi qui perché è arrivato anche il vostro momento, i vostri messaggi al 347-7272-274, perché insomma voglio dire stiamo parlando di questo periodo bellissimo che ci fa sentire proprio insomma che l'estate sta per arrivare, no? Con eventi, concerti, feste, tradizioni. E allora vi ho chiesto qual è il vostro momento preferito, cioè quello che proprio aspettate ogni anno come un appuntamento del cuore. Voglio salutare con Federica, voglio iniziare a salutare Federica che è di Lecce, che mi scrive: beh sì dai, se vogliamo scontato ma è giusto che sia così, la festa di Sant'Oronzo a Lecce piena zeppa di turisti ma anche di tante persone. Le scrive: appena vedo le luminarie accese mi emoziono come una bambina, perché insomma voglio dire per tutti i salentini è veramente una festa importante. Ma a proposito di feste importanti, ha ragione anche Cosimo che in realtà è di Mesagne, quindi siamo in provincia di Brindisi, ma lui ormai parla di una tradizione, di una festa, di un evento proprio a livello mondiale che è la notte della Taranta. Un saluto anche ad Angela da Mola di Bari che dice: la sagra del polpo a Mola, e come no, buonissima anche quella. Poi ci sono quelle feste piccole di paese, così come la festa patronale di San Vito dei Normanni, dice, quando chiaramente c'è la festa del paese, il concerto con gli artisti, tutto bello da vedere. Piero da San Vito dei Normanni, così come voglio salutare anche Angelo da Conversano che mi dice: la sagra della ciliegia ferrovia, che buona che è, domenica 5 giugno. Ha fatto anche di più Angelo, in realtà mi ha inviato proprio una foto con l'albero della ciliegia ferrovia. Non si fanno queste cose, non si fanno. E poi voglio salutare Maria Grazia da Trani, lei mi dice: domani il pranzo solidale per i poveri, dove oltre ad essere vicino a loro c'è anche tanto divertimento. Che buon cuore che hai, Maria Grazia.

Man in Me di Benson Boone. E adesso chiudete gli occhi se potete farlo, diversamente godetevi questa canzone. Si dice che questa canzone Gino Paoli l'abbia scritta per Stefania Sandrelli, anche se comunque non lo ha mai confermato, ma di sicuro questa è una canzone che appartiene un po' a tutti coloro che comunque hanno avuto un amore importante, nonostante magari la storia finita, continua sempre.

0: Radio Selene, la nostra musica, ma anche i nostri live, i momenti belli dove abbiamo la possibilità di incontrarci, di stare insieme. Allora, e allora sono arrivati questi giorni importanti, perché proprio a partire da oggi 29, ma anche domani 30 e 31 maggio, noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, e saremo in diretta proprio a partire da oggi dalle 16. Di cosa parleremo? Parleremo di buon cibo, di sapori autentici, di attività, di tradizioni e divertimento proprio nel cuore del Gargano. Ebbene, noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi racconteremo tutto in diretta e sui social proprio a partire da oggi 29, domani 30 e 31 maggio, a partire dalle 16. Oh, mi raccomando, vi aspettiamo.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
1: Questa è Radio Selene.

0: maggio tutti quanti lì a saltare, a ballare, sì, Clash, signori, mica parliamo di bruscolini qua. Rock the Casbah, canzone che abbiamo ritrovato e ritroviamo ancora una volta voi, perché sto parlando insomma di primavera, estate, della Puglia, degli avvenimenti bellissimi, degli eventi, delle feste, delle sagre, quelle del vostro cuore. E c'è Gianni da San Severo in provincia di Foggia che ha da raccontarci qualcosa, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, Gianni da San Severo.
0: Ciao.
1: Da noi si è appena conclusa qualche giorno fa la festa patronale della Madonna del Soccorso, sicuramente ne avrete sentito parlare.
0: Sì.
1: È una bellissima festa, ci teniamo tantissimo il sanseverese per la festa della Madonna, è davvero qualcosa di straordinario. C'è la tradizione del fuente, ovvero si creano i gruppi che corrono dietro il fuoco d'artificio,
0: no.
1: È una cosa spettacolare, adrenalinica direi, tutto
0: direi
1: bellissimo,
0: sì.
1: Luci dappertutto, Luna Park, 3-4 giorni, 5 giorni anche, di davvero qualcosa di bellissimo, vengono da tutte le parti dell'Italia, anche dall'estero, ho visto quest'anno persone che vengono a vedere la nostra festa, ne siamo super orgogliosi, è davvero una cosa bellissima, spettacolare.
0: Mamma, che meraviglia! Ma posso anche aggiungere un'altra cosa, Gianni, visto che tu sei di San Severo, quindi in provincia di Foggia, ma ti vuoi perdere altri 3 giorni fantastici con noi di Radio Selene, 29, 30, 31, quindi oggi, domani e dopodomani, perché noi siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, quindi ti potrai divertire tra buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni, divertimento e poi la possibilità di conoscere noi di Radio Selene, in questo caso anche la nostra Maria Rita Minoia, insieme anche al nostro Stefano Licchio. No, questo lo dico a te, ma lo dico ovviamente un po' a tutti quanti, quindi grande festa, grandi eventi da vivere anche con noi di Radio Selene, la nostra musica che continua ad accompagnarvi ora, Teddy Swims.

grande, grande, grande Gianni, Gianni da San Severo, che ha risposto immediatamente anche al mio invito, no? Di andare a Rignano Garganico per Kunz, dove ci siamo noi di Radio Selene, e lui ha risposto: certo che ci sarò senz'altro. E allora mi raccomando, Gianni, ti consiglio anche di andare, di avvicinarti proprio alla nostra postazione, così conoscerai Maria Rita e Stefano, e tra l'altro avrai anche i nostri gadget come ricordo, insomma, di noi e di questo appuntamento imperdibile con Kunz. E allora si continua con la nostra musica, adesso novità con Elisa.

Madonna e Sabrina Carpenter. Beh, che dire, secondo me questa canzone racconta o rappresenta poi magari, no, proprio un vero passaggio di testimone tra generazioni, no, se vogliamo, perché Madonna, insomma, sappiamo, è stata l'icona assoluta degli anni 80, 90, 2000, lo è ancora, però diciamo che Sabrina è una delle artiste che oggi dominano veramente classifiche, social e festival. Ma, insomma, loro si sono conosciute al Coachella 2026, da lì è nata anche l'idea di collaborare insieme, due veramente grandi.

World. Però devo dire che in realtà è veramente geniale tutto questo, no? Perché insomma, una canzone facile da cantare in tutto il mondo, chi è che non si ricorda questo around the world, quest'oggi qui su Radio Selene. Buongiorno a tutti, sono le 12.

0: versione 2021 Majestic Boney M con Rasputin. E adesso, come sempre, ci facciamo un giro in Italia e nel mondo per sentire che cosa accade.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
2: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
3: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
2: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
3: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
2: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Saremo io e te per sempre legati.
8: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selene.
0: Sì, sì, cari miei. Allora, vogliamo continuare, ma anche concludere ovviamente quello che è il nostro appuntamento di questo venerdì 29 di maggio, perché siamo appena entrati in questa che è la nostra terza ora insieme. In arrivo c'è Mark Ronson, subito a Marie Antoinette.

Mi si spezza il cuore, amato follemente questo artista. Amy Winehouse, Mark Ronson con Valerie. Allora, parliamo sempre della nostra regione, no? Parliamo della Puglia. Stavo leggendo un articolo che mi ha fatto un po' sorridere, se vogliamo, no? Però insomma, ma mai possibile scrivere una cosa del genere. Allora, è uscita fuori una classifica dei migliori lidi d'Italia e c'è un premio per una struttura nel Salento, cioè solo una ma facito mo piacere, cioè voglio dire, se proprio vogliamo parlare della Puglia, e allora parliamo di struttura.

straordinaria, abbiamo musica, tramonti e quella capacità pugliese di far sentire chiunque a casa, quindi quale una. E poi noi di Radio Selene in realtà lo sappiamo perfettamente che sono tantissime le strutture bellissime in tutta la Puglia, perché come ogni anno noi ve li facciamo conoscere grazie anche al Beach Tour, dove vi portiamo veramente in giro per le spiagge, le strutture più belle della Puglia. Quindi voglio sapere nome e cognome di chi ha fatto questa classifica. Non lo voglio sapere. A parte gli scherzi, insomma, sappiamo perfettamente che la nostra estate, la nostra Puglia è bella dappertutto. Oh, e allora prepariamoci a viverla questa meravigliosa estate. Sempre in nostra compagnia, con la nostra musica, ora anche con Tommaso Paradiso.

Sì, e adesso una di quelle voci che appartengono veramente alla storia italiana. Non si fa più vedere, ma continua a farsi sentire. Stiamo parlando di Mina.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

Night Shift, grande successo del 1985, Commodores. Allora, ci sono ancora dei messaggi da leggere a proposito di sagre, di eventi, di cose belle per quanto riguarda insomma il nostro territorio, la nostra Puglia. C'è Pierpaolo da Turi, ad esempio, che ci parla anche della festa di Sant'Oronzo a Turi, tradizione molto molto sentita. Ma a proposito di cose belle da fare anche questo fine settimana, voglio anche ricordarvi che questo weekend proprio qui a Brindisi il mare non sarà soltanto uno sfondo meraviglioso, ma sarà veramente protagonista, perché tra l'altro arriva anche la Vela Cup 2026, una delle manifestazioni veliche più partecipate d'Italia, che è veramente capace di portare nel nostro porto equipaggi appassionati, ma soprattutto tantissima voglia di vivere il mare che si trasforma insomma questo fine settimana in un punto di incontro fatto di sport, di vento, di passione, di bellezza. E a proposito di vento e di passione, voglio anche chiudere questo spazio dedicato comunque agli eventi salutando e ringraziando anche Pamela, che scrive: sincera, a proposito di eventi, nessuno, perché l'evento più grande per me è l'estate, l'usule, l'umare e l'uiento, delusalento aggiungo io. Assolutamente hai ragione, perché in realtà insomma proprio in questo periodo, come abbiamo detto all'inizio, la nostra regione è fatta veramente di eventi bellissimi e indimenticabili.

Fastidio. No, non è un fastidio parlare invece della nuova canzone, ma anche di questa novità bella su Radio Selene, e di un ragazzino, perché ragazzino è, che io ho apprezzato sin da subito, no? Proprio lo vedevo con questa aria così tenera, così da bravo ragazzo. Proprio l'altro giorno mi è capitato di vedere anche un suo post su TikTok dove lui era in auto con i suoi genitori e voleva far sentire ai genitori la nuova canzone, e ha detto frasi tipo, che ne so, esco con una canzone che non è mia ma che è di un artista che mi ha chiesto di collaborare, e questo artista è il motivo per cui insomma io faccio questo lavoro, questo mestiere. Sto parlando di Alfa, che era in auto con la sua mamma e con il suo papà, parlando anche della nuova canzone e di questa collaborazione con Jovanotti. Ancora una volta mi ha dato conferma insomma di quanto veramente è tenero questo ragazzo. Allora lo ritroviamo con Buon Vento, novità qui su Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Selene.
1: E io lo so che intorno a quest'ora anche voi come me state pensando: tengo fame, tranquilli, dai che siamo per tornare a casa. Ma come sempre con la nostra musica, ora con noi Cool and the Gang.

Biagio Antonacci, tra l'altro questo singolo anticipa anche l'uscita del suo nuovo album e c'è anche questo tour bellissimo Unplugged 2026, uno dei progetti più affascinanti della sua carriera, perché Biagio salirà sul palco in una versione più intima, acustica, accompagnato da musicisti, da un quartetto d'archi con ben 40 concerti.

noi l'abbiamo vissuta, e come l'abbiamo vissuta, una sicuramente delle artiste più grandi in assoluto, non per niente insomma la regina della disco music, l'abbiamo ritrovata qui su Radio Selene ed era Donna Summer. Buon pranzo a tutti, sono le 13.

0: E siamo giunti ai saluti finali anche per quanto riguarda questo venerdì 29 di maggio, quindi il mio appuntamento finisce qui, ma intanto ci tengo anche a ricordarvi che il 29, quindi oggi 30 e 31 maggio, noi di Radio Selene siamo presenti, se volete venirci a trovare siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest. A partire dalle 16 sarete con Maria Rita Minoia e Stefano Alicchio. Oh, mi raccomando, venite a trovarci, sarà divertentissimo. Intanto grazie anche a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buon fine settimana a tutti e appuntamento a lunedì. Baci.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. A distanza di un anno e mezzo dall'ultimo furto, la scorsa notte la gioielleria De Filippis 1887 da Precena ha subito un altro ingente colpo messo a segno dai ladri. Tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino. Ad agire quattro persone a volto coperto che, utilizzando con ogni probabilità un flessibile, hanno divelto la porta d'ingresso blindata e una volta all'interno hanno sfondato le vetrine portando via gioielli, diamanti, orologi, inserendoli in secchi e fuggendo a bordo di un'auto presumibilmente rubata. L'attività, dopo il furto avvenuto già nel 2025, aveva chiuso i battenti per alcuni mesi prima di poter riaprire. Ora chiedo l'intervento dello Stato, ha detto all'ANSA il giovane titolare, il 34enne Pio De Filippis. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio dei Ministri, non è più possibile andare avanti così. In un vano segreto di un'auto avevano nascosto 30 kg di cocaina che, messi sul mercato, avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. Per questo a vari due persone, una di origine turca, l'altra francese, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. I militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto la droga mentre le due persone stavano per imbarcarsi verso la Grecia. Un incendio è divampato nella notte in uno stabilimento balneare a Specchiolla, Marina di Carovigno, provocando gravi danni all'intera struttura e alle attrezzature. La pista è quella di un rogo di origine dolosa. Pochi giorni fa la proprietà del Lido aveva annunciato che il 30 ci sarebbe stata l'inaugurazione per l'imminente stagione turistica. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul caso indagano i carabinieri. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, questa mattina a Barletta, dove ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del cantiere per i lavori di prolungamento dei moli foranei del porto. È un'opera che crea le condizioni per uno sviluppo di questo grande porto, lo sviluppo sia commerciale che turistico, che darà dei benefici sicuri a tutto il territorio, ha dichiarato Fratin. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2015.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica. Dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Selene. Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Seleni.
1: Radio Seleni.
0: La colonna sonora delle tue giornate.
2: E qua la presentazione la dobbiamo fare assolutamente noi, con Stefano Alicchio
3: e con Maria Rita Minoia.
2: Hai visto? Ti ho portato a Rignano Garganico. E quando mi porti a Rignano Garganico? Siamo arrivati a Rignano Garganico.
3: Hai mantenuto la parola e devo dire che io sicuramente non manterrò lo stesso peso da oggi sino a domenica. Già, come dire, butto le mani avanti.
2: Infatti è una settimana che non mangio, proprio per questo, perché altrimenti il danno sarebbe stato esagerato. Allora, siamo qua nuovamente, perché ci siamo già stati l'anno scorso. Io mando un saluto alla nostra Rebecca Epifani. Era incinta l'anno scorso, Rebecca.
3: Vero.
2: Sì. E poi sono successe tante cose nel frattempo, però quest'anno con Stefano Alicchio, con grande piacere, a raccontare nuovamente.
3: Io non
2: questo...
3: sono in attesa, lo voglio
2: però
3: dirlo.
2: Sembrerà di esserlo quando ce ne andremo.
3: Domenica sicuro.

0: Allora, siamo qua per raccontare il Kunz Gargano Food Fest. Quest'anno tre giorni, siamo qua tutti e tre giorni, a partire da oggi, domani e domenica, davvero con tutta una serie di iniziative. C'è un programma ricchissimo che noi piano piano chiaramente vi aiuteremo a conoscere. Cercheremo di entrare nel merito delle aziende importanti che fanno parte, che sono state selezionate per far parte di questa quarta edizione del Kunz. Grazie naturalmente a chi ha voluto Radio Selene anche quest'anno qui, anche loro saranno protagonisti ai nostri microfoni. Intanto tutta la parte tecnica che già da questa mattina è all'opera per queste dirette. Non c'è vento, non c'è freddo, abbiamo questi ricordi dello scorso anno. Allora, Teo Evarinis, Dario Quagliarella, Viviana Fasciano per quel che riguarda i social, perché chiaramente documenteremo tutto sui nostri canali social.
1: Noi vi consigliamo davvero di vivere con noi questa esperienza, perché definirla diretta è riduttivo e sarà una vera e propria esperienza radiofonica. Ovviamente vi invitiamo a raggiungerci direttamente qui a Rignano Gargani, come abbiamo tre giorni per fare l'invito. Volevo partire con la music.
0: Quella ci terrà compagnia per le prossime tre ore. Benvenuti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene.
7: Siamo in diretta da Rignano Garganico, benvenuti, buon pomeriggio in questo caldo pomeriggio, perché le temperature devo dire che sono molto alte, le 16 e 7 minuti.
8: Devo allentare la cintura, quella di Alvaro Soler, e subito Samurai J.

0: Alvaro Soler con la cintura, ma possiamo dire che abbiamo ricevuto anche la bomboniera già?
1: È vero, vabbè, ma abituati, perché qui saranno tre giorni in cui arriverà veramente di tutto, perché naturalmente è un festival dalla A alla Z. Kunz è un imperativo, no? E viene proprio usato con il punto esclamativo che ci ordina in qualche modo di condire, ecco, la nostra vita con tutto quello che è bello, e cioè il cibo buono, la natura sicuramente incontaminata, arte, storia, persone, tantissimi sorrisi, e quello che troverete qui a Rignano Garganico in questi tre giorni, in realtà tutto l'anno, perché io, come dicevo al sindaco qualche giorno fa quando ci siamo sentiti per un'anteprima del Kunz, ho detto: lì siete tutti giovani, anche quelli che non sono giovani sono giovani perché siete giovani voi. Quindi veramente è una cosa che va di passaparola in passaparola, con l'entusiasmo che naturalmente ti rapisce. E ad aprire questa tre giorni di dirette proprio su Radio Selene, partner del Kunz Gargano Food Fest, il presidente della Proloco di Rignano Garganico, ovvero Donato Palumbo. Ben trovato!
2: Grazie, grazie mille. Che bello vedervi. Che bello vedervi a Rignano con il sole.
1: Lo ricordavamo prima, esatto. Noi l'anno scorso non abbiamo avuto non solo il sole ma vento fortissimo, anche se qui il vento, quando non è troppo forte, quindi quando non dà particolarmente fastidio, Donato, porta via i pensieri, diciamo la verità.
2: Ma guarda, c'è tanta gente che ci viene a trovare da fuori proprio per questo, perché c'è una frescura.
1: Vado a liberarmi dei pensieri.
2: I pensieri, ma anche d'estate, guarda, si sta davvero bene.
1: Allora,
2: in questi tre giorni si starà bene.
1: Si starà bene, lo possiamo già dire, perché effettivamente le previsioni sono dalla nostra parte. Diamo un po' di numeri: oltre 200 volontari. Io vorrei subito sottolineare questo aspetto. Siete tantissimi. La macchina organizzativa del Kunz è una macchina potente, e quindi un applauso lo facciamo a tutti questi volontari che con grande entusiasmo si mettono in moto. Loro si metteranno in moto già da lunedì 1 gennaio per l'edizione dell'anno prossimo, praticamente la quinta l'anno prossimo.
2: Ma anche prima, quest'anno il Kunz è partito subito dopo l'estate, abbiamo finito gli eventi estivi,
1: sì.
2: E quello che ci caratterizza è proprio questo, è un motore fatto di sociale, di puro amore verso un territorio, e quindi quando c'è questo, quando sono questi i valori che muovono le persone che fanno queste iniziative, è tutto molto più bello.
1: Ci sono anche moltissime aziende che ormai, insomma, voglio dire, archi chiusi quasi, no? Partecipano. Tu stamattina ci raccontavi una cosa che io sinceramente non sapevo, cioè per partecipare c'è una selezione.
2: Sì, c'è una selezione nell'area stand, perché non vogliamo i classici street food internazionali, quindi apriamo circa un mese e mezzo prima dell'evento le candidature nell'area stand, ci arrivano le proposte in cui nel modulino tu inserisci quello che vuoi portare durante l'evento, noi selezioniamo gli stand che sono più inerenti alla nostra manifestazione, quindi con prodotti e aziende locali, e dopodiché esce questa graduatoria che seleziona appunto gli standisti.
1: E sono poi le casette, praticamente mi piace chiamarle casette in versione estiva, che ricordano un po' anche il Natale, che trovate appunto per tutto il percorso di Piazza Kunz, in sostanza qui a Rignano Garganico. Quindi questo la dice lunga su quello che troverete qui in fatto di cibo, perché sono tutte eccellenze pugliesi, sono tutte eccellenze della zona del Gargano, ma non c'è soltanto il buon cibo, ci sono tutta una serie di eventi, show cooking, ci sono le escursioni, quindi visite guidate per scoprire naturalmente il territorio, concerti, musica, cioè si parte a che ora al mattino, giusto per dare un riferimento?
2: Partiamo alle 9 della mattina.
1: Fino alla notte,
2: giusto,
1: non si
2: per
1: sa
2: far
1: quando.
2: Dormire qualche ora i volontari.
1: E non si sa la notte a che ora poi si finisce,
2: insomma,
1: perché c'è la musica. Vogliamo dire stasera chi c'è?
2: Stasera abbiamo dedicato la serata appunto alla musica popolare del Gargano. Ci sono gli amici di Sud Folk e Gargan Folk che ci faranno rivivere tutta la musica popolare del Gargano. Sul finale c'è DJ Maresca, che insomma ci porterà a ballare fino a tarda notte.
1: Io vi do giusto una chicca di anticipazione: domani sera apre la classe, ma voglio dire, è proprio per darvi una chicchetta come anteprima, c'è tutto il programma, c'è un sito ricchissimo, informatissimo, quindi consultatelo se nelle vostre intenzioni c'è di venire qui in uno di questi tre giorni, o magari tutti e tre i giorni a Rignano Garganico. Grazie a Donato, presidente della Proloco. Noi in questi giorni chiaramente ci sentiamo per qualsiasi tipo di aggiornamento, piatto di pasta, cose così,
2: un pezzo di caciocavallo.
1: Un pezzo di caciocavallo.
2: Io volevo rubarvi solo un minutino, certo, perché oltre insomma a ringraziare ancora i tanti volontari che rubano tempo al lavoro, alle proprie famiglie, per far sì che questo paese ritorni a vivere, perché per noi è importante questo. Volevo ringraziare anche le tante aziende che ci hanno supportato, perché questi eventi vanno avanti anche grazie a questo, certo, a questo tipo di iniziative, insomma, dei privati. Quindi grazie a loro, grazie ai volontari e grazie a voi, perché
1: no,
2: quando vi vedo,
1: non
2: so, c'è bisogno della cittadinanza onoraria.
1: No.
2: Grazie.
1: Troppo gentile.
2: Grazie a Luciano Taripone.
1: Troppo gentile. Grazie a
2: sempre.
1: Voi. Buon lavoro per questi tre giorni. Noi su Radio Selene raccontiamo il Kunz Gargano Food Fest fino alle 19.
3: Stai ascoltando Radio Selene.

0: 7272274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ma chi non l'ha vissuto almeno una volta nella propria vita un amore disperato?
1: No, io sono quello disperato. L'amore per il cibo mi porta ad essere disperato, perché noi siamo qui alla nostra postazione. Qui siamo a Rignano Garganico, in questo posto incantato.
0: Sì, è vero, anche perché piano piano lo racconteremo, questo posto incantato, far capire esattamente dov'è che ci troviamo. È sicuramente un territorio anche ricco di tradizione agroalimentare, patria della mushishka. L'abbiamo già mangiata, è vero che si pronuncia così, ho detto ho imparato dall'anno scorso, è un tipico prodotto a base praticamente di carne essiccata proprio del Gargano.
1: Non so se è la famosa musisca russa, no, invece no, è un prodotto tipico,
0: tipico Rignano... proprio perché, come dicevamo con il presidente poco fa, c'è proprio questa necessità, no, di avere il Kunz 3 giorni solo ed esclusivamente di prodotti legati a questo territorio.
1: Allora, vogliamo spiegare con linguaggio basico, terra terra, cos'è il Kunz? Venite perché si mangia da Dio.
0: Sì, noi non è che lo diciamo perché dobbiamo tirare, come dire, l'acqua al nostro mulino. Vi invitiamo davvero, anche perché andiamo incontro ad un fine settimana, quindi se già non sopportate il caldo, qui si sta meravigliosamente, lo dobbiamo dire. Allora, noi siamo anche di fronte alla postazione al bar Gaggiano,
1: sì,
0: è già stato molto molto carino, perché ha già fatto un'accoglienza con del cioccolato, e quindi lo ringraziamo moltissimo.
1: Abbiamo ricevuto
0: la bomboniera.
1: Devo dire che l'accoglienza qui è davvero calorosa.
0: E quanti abitanti sono a Rignano Garganico?
1: Credo adesso circa 1699.
0: 1725 abitanti, almeno questi gli ultimi dati che abbiamo di questa provincia, appunto. E poi adesso tra poco, e dopo la raccontiamo, ti porto a vedere la chicchetta proprio di Rignano Garganico.
1: Ovvero?
0: E dopo te lo dico. Adesso c'è la musica, dai. Riascoltiamo Levante qui su Radio Selena. In questo nostro pomeriggio si chiama Niente da dire.

0: Rizzotti, nonno Eros, papà Eros, sua figlia tra l'altro si sposerà esattamente il 4 di luglio, Aurora in Sicilia, se ne parla tanto in questi giorni, quindi si danno le prime anticipazioni, un matrimonio che durerà non so quanti giorni, perché insomma è a quanto pare 3/4, boh, che 3/4 giorni di matrimonio, cioè, non lo so.
1: Così poco,
0: esattamente.
1: Sono umili.
0: Allora, io e Stefano Alicchio, Maria Rita e Stefano in diretta su Radio Selene, eccezionalmente di pomeriggio. Io vorrei ringraziare anche quei radioascoltatori mattinieri, mattutini, che di solito sono abituati ad ascoltarci proprio di mattina, a me prestissimo, a te il sabato e la domenica dalle 9 a mezzogiorno, e che eccezionalmente insomma vi faremo vivere questi 3 giorni da Rignano Garganico per raccontarvi il Cunza. Quindi saremo qua oggi non soltanto fino alle 19, ma domani e domenica stessa cosa tra le 16 e le 19.
1: Intanto a Piazza del Cunz è arrivato Cunzetto.
0: Esatto, è la mascotte, bellissimo. Guarda i bambini, guarda quanti bambini sono innamorati di Cunzetto. È molto molto carino, tra l'altro tutte cose che poi potete anche vedere sui nostri canali social, perché documentiamo tutto, potete vedere su Instagram o Facebook. Novità nel frattempo, possiamo continuare ad ancora farvi ascoltare in questo pomeriggio la nostra musica.
1: Se volete potete interagire con noi al 347-7272-274 anche in questo pomeriggio speciale in diretta qui da Rignano Garganico, la nuova di Pinguini Tattici Nucleari.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
0: Radio Selene.
6: Buon pomeriggio a tutti in diretta da Rignano Garganico. Qui alla nostra postazione arriva un po' di tutto. In questo momento, per esempio, sono arrivate le ciliegie. Buone, buone. Due ciliegie musica per voi. Una è di Malika Yan con Animali Notturni. Subito arriva quella di Harry Styles. Si chiama American Girls.

0: notturni.
1: Malika Ayan su Radio Serena in questo pomeriggio davvero speciale che noi ci stiamo vivendo in diretta qui dalla piazza, dal cuore del Kunz Gargano Food Fest, dove c'è davvero un via vai, un andi rivieni di persone e aspettiamo tante altre persone nel corso della serata. Il nostro pomeriggio invece va avanti. Intanto ho perso Maria Rita, no, insomma non l'ho persa nel senso letterale del termine. Lei è quella che lavora seriamente dei due e sta andando a conoscere le aziende presenti a questa quarta edizione del Kunz, che tra poco faremo conoscere anche a voi. Intanto la musica, i grandi successi, le canzoni belle, quelle di Radio Serena. Facciamo un viaggio all'indietro nel tempo. Arriviamo al 1980, quando Richie Havens cantava questa Going Back to

È proprio il caso di dirlo, ve le stiamo suonando di brutto in questo pomeriggio. Oh my god, le canzoni più belle qui su Radio Serena. Vogliamo dare un occhio all'orologio? Ma sì, anche perché manca una manciata di secondi alle 5 del pomeriggio.

0: Questa è Radio Senini.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
4: Le 17 e 3 minuti, siamo in diretta su Radio Selene, in diretta da Rignano Garganico per raccontarvi il cult. Saremo in diretta fino alle 19, io e Stefano Alicchio. Subito per noi Annalisa, canzone estiva, Million Dollar Bill, Whitney.

0: Zan su Radio Selena in diretta, 17:10 minuti, buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio, siamo in diretta e questo è il lungo weekend che con Radio Selena, se vorrete, potrete vivere, perché noi siamo in diretta da Rignano Garganico, in un'assolata Rignano Garganico, temperature alte, si sta davvero molto bene, con gente che comincia ad arrivare.
1: No, ma la senti la gente? La senti? Cioè, perché io sono in mezzo alla gente.
0: La sento, allora presento Stefano Alicchio che si è allontanato dalla nostra postazione, ha raggiunto il Bar Baronale, loro sono di Rignano Garganico, quindi praticamente giocano in casa, due fratelli, Emanuele e Pasquale.
1: Emanuele Pasquale, ciao ragazzi, allora tutto bene?
2: Tutto bene.
3: Tutto bene.
4: Tutto bene.
1: Chi è Pasquale?
4: Io.
1: Ah, ok, allora cosa avete portato? Perché noi in questo momento e da questo momento in poi vorremmo conoscere un po' meglio quelle che sono le aziende, le realtà locali e cosa hanno portato di buono da far assaggiare a tutti coloro che verranno a trovarci qui al Kunz a Rignano Garganico. Voi nello specifico, nella fattispecie, vedo qui pancotti, panini, raccontateci.
3: Allora abbiamo portato un pangotto.
2: Ma qua ci andrà per tutti.
1: Ovviamente in aramaico antico, no, invece noi in rignanese. Mi puoi dire cosa è? Me lo traduci?
3: È un pancotto, è il. Come cazzo si dice?
1: No, non si. No, allora, il pancotto ve lo dico io. Allora, è fatto con pomodori, con bietole, con cicorie miste, patate, aglio e prezzemolo. Però poi c'è anche la possibilità di mangiare un panino buonissimo con questo prodotto tipico, questa carne tipica. Vado da lui. E si chiama mushishka.
4: Perfetto, sì.
1: Cos'è esattamente? Carne di vitello, mi sembra di capire.
4: Esatto, sì.
1: Bene, allora noi vi invitiamo qui al bar Baronale.
0: Loro ovviamente sono di poche parole, però si mangia bene, perché noi abbiamo già testato, cioè prima di farveli ascoltare in diretta, noi testiamo, facciamo questo grande sacrificio, vero Stefano?
1: Sì, faremo questo sacrificio, ma io approfitterei della presenza di un nostro amico. Il tuo nome?
5: Carano.
1: Come ti chiami?
5: Matteo, Teo per gli amici.
1: Teo, come il nostro De Marinis, la pancia è quella, cioè più o meno, eh. Allora, ci volevi dire esattamente, cioè la mushishka. Cioè, cos'è?
5: È carne tagliata a striscioline, condite con aromi nostri, praticamente c'è un segreto.
1: Che è come la Coca-Cola, non si dice?
5: Sì, non si dice. Praticamente, dopo una giornata,
1: sì,
5: si gira. La mettiamo a rossire.
0: Okay. Io pensavo ci volesse una giornata per dire la risposta.
1: Ma non so, Margherita, hai notato che ha creato un po' di pathos, cioè, sì, mentre raccontava, ci lasciava come una serie su Netflix,
0: però,
1: ci lasciava così sospesi e poi alla fine però abbiamo inteso
0: bisogna
1: benissimo.
0: Bisogna anche dire, cioè, il microfono emette sicuramente anche molto a disagio, diciamo, per noi è tutto normale,
1: emozione.
0: Però ci sono sicuramente persone che non hanno a che fare con i microfoni, ma solo con il buon cibo, e quindi
1: e devo dire che su quello non li batte nessuno, qui a Rignano Garganico veramente sono imbattibili, anche perché noi, Margherita, diciamolo, vogliamo dare questo spoiler, noi abbiamo già assaggiato
0: l'ho
1: qualcosa.
0: Detto, noi non portiamo in diretta nessuno se prima non assaggiamo, quindi dobbiamo fare questo grande sacrificio. Allora, grazie naturalmente allo staff del Bar Baronale, li trovate a Rignano Garganico. Intanto il nostro Kunz, il racconto di Kunz Food Festival, Food Fest continua su Radio Selene.
6: Stai ascoltando Radio Selene.

ogni cosa che tu mangi, perché devo andare a contestualizzare ovviamente, siamo a Rignano Garganico Kunz, Gargano Food Fest, questa ogni cosa che tu guardi diventa ogni cosa che tu mangi. Adesso ci mandiamo una canzone che arriva dal 1985 e questa è una canzone che va annunciata per come si canta, perché se io dovessi dire signore e signori adesso su Radio Sirene arrivano i Modern Talking con Sherry Sherry Lady, cioè non rende, invece con Sherry Sherry

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Radio Selene.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
10: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: grande hit tutta italiana qui su Radio Selene, Max Pezzali con come mai, ma 883?
1: Sì.
0: Togliamo gli 88, noi siamo rimasti in 3.
1: Esatto, ora abbiamo un ospite praticamente nella nostra postazione, con lui abbiamo già fatto in questa settimana un'anteprima di quello che sarebbe stato questo Galgano Food Fest Kunz in questi 3 giorni, ovvero il primo cittadino, ovvero il sindaco Luigi Di Fiore. Benvenuto!
2: Grazie e buon pomeriggio a tutti.
1: Allora sindaco, lei si ricorda esattamente 4 anni fa come è nata l'idea del Kunz?
2: Sì, è nata per sostituire, o meglio, migliorare, avanzare, progredire la Sagrella Muscisca.
1: Eccola là, che torna e ritorna.
2: Sì, ritorna, la Muscisca c'è sempre. Ed è diventato quello che oggi siamo, quindi un festival dell'enogastronomia garganica, non solo della Muscisca, con tutti i prodotti del territorio, con le aziende del territorio e con tutto il meglio che il nostro meraviglioso territorio può offrire.
1: Poi noi con il presidente della Proloco Donato Palumbo facevamo un'osservazione, no? Sono 4 anni, chiaramente ogni anno si cerca di sfidare, no? Quello che è questo appuntamento. Allora noi per esempio sappiamo che domani arriverà un pullman con 50 persone da Bisceglie. Quindi, per esempio, no? Quindi ci sono anche zone anche più lontane rispetto a Regnano Garganico che si stanno organizzando, perché la voce, c'è un passaparola di questa manifestazione. Questo è anche un successo, sono soddisfazioni.
2: Sì, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Siamo partiti per raccogliere un territorio, quello del Gargano, quella della provincia di Foggia, e stiamo andando anche oltre, e questo ci fa solo che piacere. Siamo orgogliosi.
1: Se lei potesse mandare un appello, no? Della serie, questo piccolo comune che si fa portavoce di un appuntamento che sta diventando, appunto, come lei diceva, così importante, a chi chiederebbe e cosa chiederebbe?
2: Chiederei solo di venirci a trovare, perché solo così si può capire che cosa si prova vivendo in questi comuni, piccoli quanto siano, che però danno grandi soddisfazioni, riescono anche ad arrivare a gente che non vede solo il mare, che non ha solo il mare come punto di riferimento, ma bensì vuole scoprire i territori più interni.
1: Allora, che cosa offre Rignano Garganico oltre a Kunz durante l'anno?
2: Rignano, oltre al Kunz, ha tante altre manifestazioni. Abbiamo come la Sagra della Capra, per esempio, il mese di agosto, le feste patronali in onore di San Rocco in agosto, il Presepe Vivente, un'altra manifestazione importante che in questi anni anche ci sta dando tante soddisfazioni. Abbiamo tanto da offrire, ma soprattutto sempre con il sorriso e con l'entusiasmo che ci contraddistingue.
1: E questa è una cosa che veramente vi contraddistingue ed è una cosa davvero molto bella. Quindi le auguro buon divertimento, perché lei parteciperà in questi 3 giorni.
2: Sì.
1: Deve solo vegliare in qualche modo. E grazie per essere stato nostro
2: ospite. Grazie a voi, grazie a voi.
1: Il sindaco di Rignano Garganico, Luigi Di Fiore. Grazie.
3: Stai ascoltando

0: Bob Sinclair, è perché si pronuncia così, Bob Sinclair.
1: Certo,
0: certo, ma certamente. Noi vorremmo imparare il dialetto rignanese.
1: È difficile.
0: Ci proviamo.
1: Allora, Rignano Garganico. Rignano Garganico è entrato a far parte nel 2004 del Parco Nazionale del Gargano. E così lo presentiamo un po', no? È il più piccolo, anagraficamente parlando, comune del promontorio proprio del Gargano. E siamo sulla cima di una collina dalle cui alture si gode questa ampia veduta del Tavoliere delle Puglie. Per questo il comune di Rignano Garganico è soprannominato il Balcone delle Puglie, la chicca di cui ti parlavo prima.
0: Ma io pensavo di avere il terrazzo più grande di Puglia, invece no.
1: È il Balcone delle Puglie, no. Perché si guarda di lì, c'è un panorama, si gode davvero di un ampio panorama.
0: Allora, visto e considerato che noi siamo arrivati di gran corsa da Corato, al tramonto mi porti su questo balcone il più
1: grande
0: della
1: Puglia? Faccio anche di più, ti porto con Viviana Fasciano,
0: sì,
1: che si occupa dei social, e vi facciamo ammirare il tramonto.
0: E quindi facciamo una storia e poi la pubblichiamo
1: che poi potrete vedere sui nostri canali social. Ora invece una canzone che so che ti piace moltissimo, quindi te la faccio presentare.
0: Benissimo. Allora, qui viviamo le buone abitudini. In questa canzone Mace, Salme con la Pesce parlano invece di cattive abitudini.
1: Novità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie. Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
8: Pomeriggio incredibile qui a Rignano Garganico e noi vi stiamo raccontando quello che succede al Kunz. Adesso due canzoni, una più bella dell'altra. Daniele Silvestri con Occhi da Orientale
9: e poi Maroon 5 con Heroin.

0: Vita Orientale, Daniele Silvestri su Radio Selene dal 2000. Quanti anni sono passati? 26.
1: Troppi, ora non li contiamo.
0: Mamma mia. Allora, parliamo di panini, che forse è meglio.
1: Dici?
0: Visto che qui ci arrivano con le ondate di profumi, visto che, insomma, per chi avesse acceso la radio proprio in questo istante, io e Stefano siamo in diretta fino alle 19 da Rignano Garganico per raccontarvi Kunz Gargano Food Fest, che non è soltanto buon cibo, ma è davvero tantissimo altro. E qui, casetta dopo casetta, in questi tre giorni, perché saremo qui in diretta per tre giorni, dalle 16 alle 19 fino a domenica, vi faremo conoscere quelle che sono le eccellenze del posto, ma vi possiamo garantire che ci sono anche dei panini eccezionali,
1: uno più buono dell'altro, e noi vi assicuriamo che li assaggeremo tutti sino a domenica,
0: sempre come sacrificio.
1: È un sacrificio, certo. Ma li testeremo per i nostri ascoltatori, certo. Così poi potremo raccontarvi.
0: Però, come sempre, abbiamo anche tanta voglia di coinvolgere i nostri radioascoltatori, quelli che stanno ascoltando la radio e che nel frattempo, in queste prime due ore insieme, hanno già mandato i loro saluti al 347 727 2274, parlando di panini,
1: e che magari hanno già mangiato il loro panino preferito.
0: Questa potrebbe anche essere l'ora, uno finisce di lavorare, che ne so, le 5, 5 e mezza, va a casa e si fa un panino prima di cena.
1: Perfetto, ideale per il panino.
0: I nostri orari effettivamente si prendono, non è che noi ceniamo alle 7 e mezza come succede a Milano, come succede.
1: No, noi terroni assolutamente no, se non sono le 21 e 30,
0: quindi
1: non si mangia.
0: Spezziamo con il panino. Come lo facciamo questo panino? Cioè, che cosa deve esserci dentro il vostro panino preferito? Mandate il vostro WhatsApp al 347 72 72 274. Poi, siccome so che nelle vostre gallery ci sono tutte le foto, magari qualche panino che vi ha particolarmente colpito, che vi è particolarmente piaciuto, e lì nella vostra gallery mandateci la foto.
1: Quindi in pratica stiamo chiedendo a voi amici e amiche di Radio Selene, qual è il panino che quando lo addentate fate
0: godete proprio,
1: cioè dite proprio vogliamo sapere di questo panino, che cosa ci mettete dentro,
0: come farcito. 347 72 72 74.

0: pieno agosto del 1989 arrivava alla radio questa canzone dei Depeche Mode.
1: Io avevo i capelli.
2: Che bei tempi, che bel periodo.
0: Tra l'altro mi raccontavi una cosa, un tuo ricordo su questa canzone.
1: Sì, allora praticamente io mandai la demo a Radio Selene nel 2020, avevo già fatto un provino nel 1995, bocciatissimo all'epoca.
0: Amore.
1: Sì, poi io però non demordo e quindi ho rimandato a distanza di un po' di anni nel 2020 una nuova demo e io presentavo proprio questa canzone qui dei Depeche Mode, Personal Jesus.
0: E ti viene il brivido lungo la schiena ogni volta che lo ascolti?
1: I peli dritti, certo.
0: Non
1: così,
0: dei capelli.
1: No, dei capelli ormai quelli. Ce li siamo giocati.
0: Depeche Mode su Radio Selene. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Sono le 18.
1: Hola.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Selene.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene.
6: In diretta dal Kunz Gargano Food Fest, la musica come sempre il protagonista qui su Radio Selene con le voci di Stefano Alicchio e Maria Rita Minoia. Adesso andiamo ad ascoltare due canzoni, Carmen Love con Selawat, ma subito Selena Gomez, In the Dark.

0: in love con Silhouette. Benvenue mon ami. Insomma, cerco di parlare il francese ma non ci riesco, come un po' tutte le cose. Allora, ogni tanto io mi perdo, Maria Rita Minoia, che credo sia in una delle casette che sono presenti nella piazza Kunz qui a Rignano Garganico, e credo che sia da Lucia De Filippo di Aromi di Foggia, o sbaglio?
1: Non ti sbagli, sono proprio a due passi da te, siamo a due passi da te, io sono proprio con lei, con Lucia. Benvenuta su Radio Selene.
2: Buonasera, salve a tutti.
1: Allora, aromi con il cuoricino è già tutto dire.
2: Assolutamente sì.
1: Cosa si consuma in questa casetta?
2: Qualsiasi cosa, abbiamo sia il food che il drink.
1: Ok, quindi cominciamo dal food, perché prima si mangia e dopo si beve. Quindi le vostre specialità.
2: Allora, abbiamo portato del caciocavallo podolico, che ovviamente è la punta di diamante del Gargano, e diventa il cuore di una soffice pettola, come la chiamiamo dalle nostre parti. In alternativa abbiamo, diciamo, mescolato il pulled pork, che sembra un piatto a volte anche fuori dalle righe, con la fava e la cipolla locale.
1: Ah, che meraviglia! Diciamo che voi siete di Foggia.
2: Assolutamente sì.
1: Quindi potete andarle a trovare a Foggia. Quante siete? Ma siete sorelle?
2: Allora, siamo due sorelle che abbiamo il locale. Ci siamo portate la mamma, diciamo, l'istituzione, e poi niente, siamo lì a Foggia, Corso del Mezzogiorno 98. Vi aspettiamo per ogni tipo di aspettative.
1: Passiamo dal food al drink, perché io so che una delle vostre specialità è il limoncello. Perché così speciale?
2: Speciale sempre perché siamo sul Gargano, e noi abbiamo portato il limoncello di Monte Sant'Angelo. La particolarità è nella materia prima, noi premiamo e spingiamo molto questo. Quando il limone vive in un ambiente come questo, con queste temperature, con questa natura, automaticamente si descrive da solo.
1: Ma secondo te può fare la speaker, Lucia? E Stefano?
0: Secondo me dovremmo prendere in seria considerazione il fatto che Lucia, tra un limoncello e l'altro, viene a farsi una diretta.
1: Dei programmi meravigliosi tra un limoncino e l'altro, e poi anche il food, perché insomma anche quello mica lo scarterei. Allora, buon lavoro, tanto qui sul corso in piazza Kunz hanno sentito un po' tutto, venite a trovarle perché sicuramente merita, poi è tutta preparazione praticamente all'istante. Buon lavoro e buon Kunz!
3: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Paola Iezzi, bella questa canzone, nuova, si chiama Stessa Direzione. Noi siamo in direzione Rignano Garganico. Kunz.
1: Esatto, e tra una casetta e l'altra ci inseriamo anche i WhatsApp dei nostri ascoltatori che nel frattempo hanno risposto alla nostra domanda, cioè com'è il vostro panino preferito, come lo farcite. Partiamo da Chiara che mi scrive da Molfetta e scrive pomodoro, mozzarella oppure panino con la porchetta, che è una cosa completamente un universo diverso.
0: È vero, però evidentemente che si sposano e che incontrano il gusto di Chiara. Un saluto anche a Salvatore, lui ci ascolta da Rutigliano e parla di questo panino appena sfornato con mortadella e provola piccante, praticamente il panino del muratore. Ci
1: bravo, piace. Poi ancora Stefania da Bari, zucchine e o melanzane grigliate oppure il classico mozzarella, quindi buono, sempre quello è buono anche quello. Buono. Abbiamo una nota vocale.
2: Buonasera Radio Selene, sono in macchina, sono andato in palestra, ho sentito le vostre messaggistiche per il panino buono e ricco di farcitura. Io il panino più buono che ho assaggiato si chiama Pork Burger, è fatto di straccetti di maiale, insalata, pomodori, senape e panino burger. Buon appetito.
1: Buon appetito. È chiaro che poi va in palestra.
0: Bilanci, compensi, bravo.
1: Lui è Michelangelo di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Grazie per questa nota vocale e soprattutto benvenuto su Radio Selene.
0: Sì, tra un addominale e l'altro, tra un bicipite e l'altro, un panino pulled pork ci sta bene, ma anzi benissimo.
1: Se volete continuare a farci sapere com'è il vostro panino preferito, come lo farcite, 347-7272274, anche inviando dei vocali.
0: Ma assolutamente sì. Offenbach adesso.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Selene.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
9: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: questo grande successo dei Coldplay, Clocks, su Radio Selene, in diretta da Rignano Garganico per raccontarvi il Kunz Gargano Food Fest. Questa è soltanto la prima delle tre puntate, perché noi saremo qua anche domani, sempre tra le 16 e le 19, stessa cosa domenica, e piano piano conosciamo anche chi c'è nelle varie casette. Adesso Stefano è andato per noi da nonno Carmine.
1: Esattamente.
0: Io sono di Rignano Garganico, tu dovresti essere con Angela Fiore.
1: Non solo, perché qui mi hanno chiesto: lascio o raddoppio? Raddoppio, perché io non solo ho Angela, ma anche
2: Giuseppe.
1: Giuseppe è il titolare di questa azienda agricola e io mi sono innamorato di questa casetta, ti devo dire la verità. Intanto perché ho visto appesi dei formaggi che io, insomma, divorerei in questo momento, perché loro si occupano di vendita ma anche di produzione di prodotti tipici locali.
3: Sì, ci occupiamo principalmente di prodotti caseari, prodotti non solo della zona ma anche nostri prodotti. Perché abbiamo ricevuto in eredità praticamente nonno Carmine il frutto di un'azienda, l'azienda Fiore, e ci occupiamo di preservare quei prodotti di nicchia cui adesso, proprio in questo momento, le aziende, le grandi aziende caseari ci vogliono togliere.
1: Ma noi non glielo consentiremo nella maniera più assoluta. Vedo dei caciocavallo podolico.
3: Il caciocavallo podolico, perché è un prodotto che possiamo dire DOP.
1: Possiamo dirlo, assolutamente. Un po' Doc, anche come quello che proponete per questa quarta edizione del Kunz, perché vedo lì dei panzerotti rignanesi che possono essere farciti ad esempio con
2: la stracciatella, il pomodoro secco e il pesto di basilico, oppure con il caciocavallo podolico e la salsa di pomodoro, oppure abbiamo anche la variante dolce con la crema e le amarine.
1: Che abbiamo appena assaggiato. E tra l'altro devo dire complimenti. E poi mi ha incuriosito, cara Maria Rita e cari amici e amiche all'ascolto, questo contest non fotografico, ma è un contest panzerografico. Ci dici di cosa si tratta?
2: Allora, con il nostro panzerotto c'è la possibilità di fare, appunto, chi vuole una fotografia, la più bella fotografia. Le prime tre possono vincere dei premi che partono proprio dal nostro caciocavallo podolico, o un altro premio è l'amaro fatto con la ricetta di mio nonno, appunto Carmine, oppure semplicemente un panzerotto fatto da noi con una bella birra artigianale.
1: Allora Maria Rita, io cedo a te la linea, perché io ho preso già 2 chili solo parlando con nonno Carmine, direi che può bastare così. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi, grazie. Naturalmente sono qui in una delle casette. Se nei prossimi giorni avete in previsione di venire a Rignano Garganico, ricordatevi anche di nonno Carmine.
4: Stai ascoltando

0: Caro con l'immenso. Intanto voglio salutare e ringraziare tutti coloro che hanno parlato di panini anche tramite WhatsApp, un po' come dire facendosi coinvolgere da quella che è la situazione che stiamo vivendo noi qui a Rignano Garganico per il Conza. Tra poco ci saluteremo, ma domani continueremo a raccontare di questo viaggio, di questo festival. Intanto vi dico che cosa sta accadendo proprio in questi minuti qui a Rignano, perché abbiamo detto non è soltanto buon cibo, non è soltanto è anche natura, sono anche escursioni. Infatti c'è un'escursione serale proprio in questi minuti alla scoperta di delle zone belle del Gargano. Pertanto, se siete interessati anche a prenotare queste visite guidate, perché ci saranno ancora domani, ci saranno anche domenica, consultate pure il sito del Kunza Gargano Food Fest, lì troverete tutte le informazioni. Alle 20 invece ci sarà uno show cooking con l'associazione Cuochi Gargano e Capitanata e Domus Orte. Alle 20:30 inizia la musica con il palco che è stato allestito proprio qui in Piazza Kunz con Gargan Folk, alle 22 il Sud Folk e poi alle 23:30 si andrà avanti poi per tutta la notte con il DJ set di Simone Maresca. Questo è il programma fino a questa sera, però poi c'è tutto domani, sin da domani mattina e anche poi domenica. Stefano,
1: quante cose stiamo mangiando e bevendo. Io ti ho abbandonato, tu non mi hai visto per 5 minuti perché ho realizzato un'intervista social.
0: Ti ho immaginato.
1: Devi sapere una cosa, e tu lo sai molto bene, che quando entri in una delle casette presenti,
0: e tu non
1: qui,
0: devi entrare non nelle casette,
1: non ti fanno più uscire.
0: No, tu non devi entrare nelle casette.
1: Ma perché davvero è una accoglienza.
0: Vabbè, oggi sei
1: rara.
0: Stato battezzato, vero, domani e dopodomani ti difenderai meglio, vedrai.
1: Ma chissà,
0: intanto,
1: chissà.
0: Una novità, ancora una novità su Radio Selene, è della nuova canzone di Coez, si chiama Ci vuole una laurea.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Insieme da Rignano Garganico, almeno soltanto per oggi. Intanto riascoltiamo Catrielle, Paco Amoroso con Joe Black e poi Colombina, Mary Froese.

0: Eccola la nostra signorina molto giovane Mari Frois su Radio Selene con Colombina. Andiamo a chiudere questa prima puntata da Rignano Garganico per Kunz, Gargano Food Fest. Il nostro racconto continuerà domani a partire dalle 16, domani sabato. Intanto noi vogliamo fare un saluto in quel di Brindisi perché c'è la nostra Paola Cisternino.
1: Ciao Oletta.
2: Ragazzi, ma insomma quanto vi siete divertiti?
1: No, allora da 1 a 10
0: no,
1: 2000.
0: No, è lavoro Paola,
1: sì,
0: è lavoro.
2: Certo, certo.
1: Mestamente lavorando. No,
0: pensa quanto abbiamo mangiato, tutto lavoro, Paola. Tutto
1: anche
0: lavoro.
1: Bevuto, cioè se proprio dobbiamo
2: bene,
1: specificare.
2: Benissimo. Ogni tanto ci riuniamo, magari tutti insieme quando ci sono queste cose. Vengo io.
0: Guarda, domani tu. Ah, no, lei domani mattina in onda alle 9.
1: Sì, vabbè, sì,
0: però
1: la diretta.
0: Però finita la diretta puoi venire qui a Rignano.
2: Vengo a fare un salto, vengo a vedere come lavorate il sodo duro.
0: Sì,
1: brava,
0: sì,
1: brava, brava, brava.
0: Con il sudore proprio.
1: Sì, sì,
0: il sudore.
1: Proprio abbiamo le bacinelle piene di sudore.
0: Allora, fateci salutare e ringraziare la squadra per questa esterna, ovvero Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Viviana Fasciano e tutto sui social. Andate a vedere i social.
1: Che cosa che succede al Kunz Gargano Food Fest con Radio Serena.
0: Sì, no, perché poi le cose cerchiamo di raccontarle, ma alcune cose basta soltanto vederle. E quindi è tutto sulle storie, andate a vederle. Allora noi torniamo domani, smettila.
1: Torniamo domani?
0: Ti porto pure domani, fai
1: va bene,
0: bravo.
1: Grazie.
0: Domani pomeriggio alle 16. Buona serata da Stefano Alicchio
1: e da Maria Rita Minoia.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Selene.
4: Radio Selene.
3: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Ma che invidia che mi hanno fatto la nostra Maria Rita Minoia, Stefano Alicchio, che insomma si sono divertiti e non hanno finito, infatti torneranno anche domani come avete sentito. Io intanto vi do

Il benvenuto in questo venerdì sera fino alle 21 dritti qui su Radio Selene, Gigi Savoni dall'altra parte, che ovviamente salutiamo e ringraziamo sin d'ora. Possiamo cominciare, lo facciamo con il primo disco di quest'oggi, Antonello Venditti.

0: Mystical Magical Benson Boone, 4 minuti dopo le 19 qui su Radio Selene, l'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo. Ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto. Anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato, nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev. L'ex premier e l'ex presidente ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. Come dire, può toccare anche voi, potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Venerdì sera qui su Radio Selene insieme fino alle 21, 8 minuti dopo le 19 siamo in diretta. Come sempre vi dico che tra poco si parla non solo di Nutella, perché parliamo di gelati. Rimanete attaccati alla radio, adesso abbiamo

Spagna 1987 qui su Radio Selene. Signori, io devo parlarvi assolutamente di questa cosa. Allora, parliamo della Ferrero, che sono sempre più convinta ce l'abbia un po' con me, che mi perseguiti, non mi vuole lasciare stare. Io ho detto vabbè, chiaramente arriva il caldo e si mangia meno cioccolato, ma ci pensa la Ferrero a sistemare anche la mia estate. Perché vi ricordate che l'anno scorso, credo, o al massimo un paio d'anni fa, è venuta fuori il gelato alla Nutella, questo bel barattolo, insomma è buono, io credo che l'abbiamo in realtà assaggiato un po' tutti quanti. Quest'anno rilanciano, lo hanno fatto veramente alla grande, perché è venuta fuori il gelato Kinder Bueno, esattamente nella stessa confezione, con lo stesso modus operandi del gelato alla Nutella. Quest'anno hanno lanciato il gelato Kinder Bueno. Io credo che fondamentalmente potrebbero anche essersi ispirati a tutte le gelaterie artigianali, che questo famoso gusto Kinder Bueno in realtà lo fanno da un bel po'. Probabilmente avranno pensato, ma facciamolo noi che il Kinder Bueno lo produciamo. Secondo voi? Io non l'ho già comprato, ovvio l'ho comprato, l'ho assaggiato, vi posso dire che è una delle cose più buone che veramente possano creare, è buonissimo. Io vi consiglio di prenderlo, costicchia un po' perché parliamo di un barattolino che si aggira intorno ai 5 euro, ed è una di quelle cose che quando l'aprite sicuramente alla fine lo finite.

Notte Rosa, Umberto Tozzi qui su Radio Selene. Parlo adesso di una notizia che mi ha lasciato veramente a bocca aperta, anzi secondo me mette un po' l'acquolina in bocca a molte persone questa notizia. Allora, avete presente Airbnb, che è un portale specializzato in affitti per le vacanze? Bene, ha commissionato un sondaggio secondo il quale un italiano su due sogna una pausa dalla tecnologia durante le ferie, quindi niente email di lavoro, niente computer, niente telefonino. E allora loro hanno avuto una bellissima idea, si chiama In Vacanza per Davvero ed è una iniziativa lanciata appunto da Airbnb per portare due gruppi di viaggiatori a vivere una settimana completamente offline nel cuore del Salento questa estate. 7 giorni, i partecipanti dovranno mettere da parte appunto telefonini e qualunque altra cosa che possa connetterli online, niente, assolutamente nulla, stanno lì, parlano, mangiano, si divertono, assolutamente immersi nella natura, anche perché questo soggiorno offerto sarà presso una masseria molto antica, una dimora settecentesca immersa nella campagna, trascorranno in maglie, circondata dagli ulivi, dagli agrumeti, insomma grandi spazi pensati per la convivialità, ed è veramente una bellissima occasione. Loro hanno pensato di offrire questa vacanza ad una famiglia, massimo 10 persone, anche a un gruppo di amici, e tra l'altro, se volete, fino al 14 di giugno, se andate su Airbnb vi potete iscrivere, e nel caso in cui doveste vincere, vincete questa settimana, cioè che non è male, una dal 23 al 29 di agosto se si tratta di famiglie, mentre dal 1 al 7 settembre se si tratta di un gruppo di amici, proprio qui nel cuore del Salento. Vabbè che noi siamo di casa, però se me la offrono quasi quasi ci vado anche io.

0: Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ehi, non c'è niente da fare, questo disco mi piace tantissimo. Bossa nostra Gaia qui su Radio Selene e adesso andiamo insieme a vedere che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato, pressione in aumento sulla regione e la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Ci sarà molto sole in un cielo che sarà spesso sereno o occasionalmente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra i 25 e i 30 gradi, le minime stabili, venti deboli e mari poco mossi.

Wilson, Everybody's Talking qui su Radio Selene. Parliamo di un'artista italiana, l'abbiamo parlato molto ultimamente anche perché è arrivato il singolo nuovo, però parliamo nello specifico dei 30 anni di carriera. Lei e Elisa li festeggerà con un concerto a Campovolo nel 2027, sarà una festa, lo ha già annunciato con un anno d'anticipo, proprio perché è un grande traguardo, sono 30 anni e lei ha deciso appunto di rendere pubblico non solo il posto, non c'è la data nello specifico, ma sappiamo appunto che sarà a Campovolo.

0: Ancora un buon venerdì sera, cari amici, siete su Radio Selene e adesso vorrei la vostra attenzione perché parliamo di un appuntamento imperdibile. Lunedì 1 giugno alle ore 18 al Gran Shopping Mongolfiere di Molfetta c'è Salda Vinci, incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Salda Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, reduce dall'esperienza dell'Eurovision Song Contest a Vienna, arriva al Gran Shopping Mongolfiere. Lunedì 1 giugno alle ore 18. L'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Media partner Radio Selene. Gran Shopping, grande da non crederci. Il Gran Shopping Mongolfiera è a Molfetta, strada statale 16, zona industriale.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Le 19:50 minuti in punto in questo venerdì sera in onda fino alle 21 come sempre qui su Radio Selene, e come sempre adesso andiamo ad ascoltare due dischi di fila, Man in Me di Benson Boone, subito dopo

So Easy, Olivia Dean qui su Radio Selene. Parliamo adesso di una grandissima canzone, impossibile che non l'abbiate mai ascoltata, ancora oggi è davvero un must indiscusso della musica. Parliamo di un uomo molto molto famoso, Lionel Richie. Siamo nel 1981, lui crea Endless Love, cantata tra l'altro con Diana Ross e diventata anche colonna sonora di un film di Zaffirelli, Amore senza fine. Ottenne anche una nomination agli Oscar e ai Golden Globe come miglior colonna sonora. Noi li ascoltiamo questa sera qui su Radio Selene. Ma...

0: L'ultima luna, lui è Lucio Dalla qui su Radio Selene, 20:07 e adesso ascoltiamo insieme la redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. Lo fa con una lettera inviata dalla Premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ad Antonio Costa, presidenti rispettivamente della Commissione Europea e del Consiglio UE, e a Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Unione Europea. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha spiegato. La cronaca, pauroso incidente stradale a Mazara del Vallo nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che dal primo pomeriggio sono impegnati nel mettere in sicurezza l'area dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale. In chiusura lo sport con il calcio. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Ancora un po' al venerdì sera, 20:10, questo vuol dire che inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme qui su Radio Selene. Ascoltiamo adesso due dischi di fila, Fever Dream di Alex Warren e poi arriva Vasco Rossi.

Una nuova canzone per lei, Vasco Rossi, qui su Radio Selene. Si parla di cozze, anzi si parla precisamente di Luciano Manna, di Vera Lix, che sul suo profilo Facebook ha lanciato l'allarme sul notevole danno d'immagine della cozza tarantina che è causato dall'account TikTok di una pescheria napoletana da oltre 393.000 follower. Il video, che è stato pubblicato ieri dall'attività commerciale, ha ottenuto più di 300.000 visualizzazioni su Facebook, più di 200.000 su TikTok e più di 77.000 su Instagram in poche ore. Ora, la truffa qual è? Sono delle cozze che vengono dalla Grecia e vengono spacciate per tarantine. Vengono acquistate, reimmerse all'interno dei mari tarantini e vendute appunto come se provenissero effettivamente da lì, e l'allarme è stato lanciato perché c'è un notevole danno d'immagine per quelle che invece sono le nostre cozze, quelle tarantine, quelle buone, anche perché la stagione della cozza tarantina è alle porte. È un problema ovviamente d'immagine, perché si rischia di azzerare lucrando e truffando i consumatori, con un notevole danno nei confronti dei miticoltori tarantini che invece allevano la cozza per più di un anno. Cioè, ci vuole veramente tanto lavoro, tanta fatica, che potrebbe venire azzerata in questa maniera. Poi effettivamente c'è anche una delibera del 2022: non si può reimmergere le cozze nei nostri mari.

Franco 126 con Occhi Ingenui qui su Radio Selene. Adesso parliamo di una vicenda che è accaduta esattamente a San Raffaele Cimena in provincia di Torino. Ne parliamo per quale motivo? Perché ha veramente dell'incredibile. Lui, il protagonista della nostra storia, ha 78 anni e si voleva vendicare della ex moglie, ripeto, 78 anni. Così si è messo un sacchetto di carta in testa dove ci ha fatto i buchi praticamente per gli occhi e con un bastone ha bucato le ruote dell'automobile della ex moglie, gli ha anche rigato la fiancata e si è coperto il volto perché ovviamente nelle vicinanze, nel palazzo dove la ex moglie vive e dove sotto era parcheggiata l'automobile, c'erano le telecamere. Ora, a parte il gesto veramente insomma singolare, soprattutto per l'età del protagonista, succede che lui nel mentre perde il sacchetto, gli casca, quindi chiaramente a volto scoperto, le telecamere hanno ripreso tutto, i carabinieri hanno estrapolato questo frame e chiaramente lo hanno trovato, cioè c'è stato poco da fare, sono arrivati lì, lo hanno denunciato e adesso insomma dovrà pagare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social

Marco e Spillo, Samuele Bersani, 1992, quanti anni sono passati? Io direi troppi, ma la canzone rimane comunque molto molto bella. E a proposito di Bersani, qualche mese fa, esattamente nel mese di marzo, è stato al Teatro Duse, dove si è un po' raccontato, cioè è durato 90 minuti e direi che ha raccontato davvero un sacco di cose, alcune delle quali molto divertenti. Per esempio, lui ha raccontato che vendeva le magliette ai concerti di Lucio Dalla. Dalla gli regalò un maggiolone e poi se l'è ripreso quando lui disse di no a Sanremo. Quindi questa cosa è rimasta un po' nella sua memoria, ma poi davvero ha avuto a che fare con tantissime persone. Il primo incontro con Luca Carboni in un bar di Via D'Azeglio, le burre di Vasco Rossi, la telefonata con Mina, e davvero una vita piena di soddisfazioni. Io, tra l'altro, è inutile che lo dica, lo sappiamo benissimo, è forse uno degli autori italiani tra i più bravi. Ha scritto delle canzoni meravigliose, alcune cantate da lui, altre le hanno cantate altri, ma rimangono comunque veramente capolavori. Quando

Notte che se ne va, Pino Daniele 1981, tra l'altro c'è un documentario che si chiama appunto Pino, su Pino Daniele del 2025, che è diretto da Francesco Lettieri per Netflix ed è dedicato proprio a Pino Daniele e a tutta la città di Napoli. Se vi capita guardatelo perché è molto molto bello. Adesso Bruno Mars.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

0: Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene in questo venerdì 29 maggio, siamo quasi al termine di questo nostro appuntamento, sono le 20:49 in questo momento e noi ascoltiamo due dischi di fila, Just Stone e poi arriva Levante.

Sei tu, lei è Levante qui su Radio Selene, Levante che tra l'altro qualche mese fa ha chiuso il tour a Milano, c'era anche la figlia a vedere lo spettacolo, la figlia Alma in platea, insomma è stato un concerto di 2 ore molto interessante, molto bello, lei d'altronde è davvero una bravissima artista e ovviamente vi devo anche ricordare che dal 3 luglio parte la nuova tranche di live, è in attesa anche il nuovo album in arrivo, insomma tante novità per Levante. Adesso vi porto nel 1978. Si chiama You Make Me Feel, l'avrete riconosciuta, Sylvester.

0: Axel, ultimo disco per quest'oggi, siamo arrivati alla fine, quindi salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo programma. Torno io domani mattina dalle 9 a mezzogiorno, vi aspetto domani, una buona serata, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani, conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo: Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
4: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al -50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Saremo io e te per sempre legati.
8: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. 3 giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eurmagliana. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni, morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del nono gruppo Euro, per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport, la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa, perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: È giovane, è bello e anche abbronzato.
3: Abbronzato no, no, non sono mai stato giovane un tempo, bello mai stato neanche. Fatto sta che sono comunque pronto a tenervi compagnia anche nella puntata di oggi, quella del nostro giovedì. Dico ci sono io, ma dico che non sono solo, perché con me a percorrere questo cammino sino alle 18 c'è il mio amico Gigi Savani.
4: Ciao a tutti, e se volete conoscermi, conoscetemi.
3: Come giusto che sia, eh. Anche oggi tante robe, parleremo di Puglia, parleremo di eventi, avremo un'intervista, insomma, una puntata davvero pregna, ricca di cose da fare, ricca di cose da dire. E allora carichi, ma non abbronzati, cominciamo!

0: Radio Seleni.
1: E come sempre in apertura parleremo anche di Puglia. Prima dobbiamo dare un occhio a Sinner perché sta giocando in questo momento, ha avuto qualche problema fisico e quindi adesso vedremo come sta andando. Prima però, se ripartiamo dalla musica, Fever Dream.

quello che sta dicendo Sinner in questo momento, salvami al fisioterapista, perché fa molto caldo in Francia, se ne è parlato tanto, veramente picchi di caldo incredibili, tanta gente ha avuto grossi problemi legati al caldo. Si sta giocando in questo momento la partita di Sinner, che al momento è sul 2-2. L'ultimo set giocato, il quarto, l'ha perso 6-1 e secondo me è in parecchia difficoltà fisica. Speriamo che nell'ultimo set si possa riprendere, perché si decide tutto lì e sarebbe veramente un peccato. Va detto che nel terzo set lui ha sentito un malore, si è rivolto verso, diciamo, il suo staff dicendo che sentiva la necessità di dover vomitare. Da quel momento c'è stata una breve pausa, poi si è ripreso, il terzo set l'ha perso, ha perso anche il quarto appena concluso 6-1 e quindi si decide tutto in questo quinto set, e speriamo che le cose possano migliorare per Jannik Sinner, perché perderlo così subito è, diciamo, insomma, sarebbe un vero peccato, anche perché potrebbe allungare di più in classifica ATP. Insomma, vi terremo aggiornati, visto che sta giocando in questo momento. Noi siamo qua e sotto 30-15.

Lasciamo per il momento il tennis, tra poco torniamo a buttare un occhio, come si dice in questi casi. Ci spostiamo a Gravina di Puglia, dove rubano in una gelateria e i titolari rispondono in maniera molto particolare, creando un nuovo gusto di gelato dedicato ai ladri. Sì, avete capito bene, avete capito bene, il gusto si chiama Ladri Bastardi. Sì. Dopo aver subito un furto di circa, tra l'altro è una mazzata mica da poco, 3.000 euro con casse automatiche portate via dal locale, i proprietari della gelateria hanno deciso di trasformare la loro rabbia, giusta, in ironia. Il gusto è crema vellutata al limone con crumble al limone e pistacchio, e la descrizione è ovviamente diventata subito virale sui social. Dice: dolce all'inizio ma con un retrogusto amaro, proprio come certa gente. E non benissimo, dietro la battuta infatti resta l'amarezza vera dei titolari, che hanno parlato di anni di sacrificio e chiesto tra l'altro più sicurezza e più controlli sul territorio. È vero, loro sono stati carini, sono stati forti anche a decidere di rispondere in questa maniera, però l'amarezza quella rimane assolutamente, quella rimane amarezza in tutti i sensi, gelato un po' amaretto. Mannaggia, meglio riderci su e meglio ascoltare un po' di musica. Tagace e Chetra, e lo di Ciclone.

Cesare Cremonini, I love you su Radio Selene. E ragazzi, si mette male, non sta recuperando Sinner, vuol dire che sicuramente accusa ancora il malore, tant'è che al quinto e ultimo set il risultato al momento è di 4-0 per il suo avversario, l'argentino Cerundolo, tra l'altro il numero 56 nella classifica ATP. E dicevo, perdere Sinner così presto fa male. Va detto che comunque gli italiani si stanno comportando molto bene. Cobolli ha vinto 3-0 stamattina, poi toccherà a Darderi più tardi intorno alle 5, poi alle 8:15 toccherà a Berrettini, c'è anche Arnaldi, insomma gli italiani ci sono. Comunque perdere il numero uno sicuramente dispiace. Vediamo fino alla fine quello che succede. Nel frattempo, Tram 83 e

AVC Addicted to You su Radio Selene. Siamo pronti ad ascoltare una bella novità. Io pensavo che la nuova dei Rolling Stones fosse dedicata ai The Colors, visto che i The Colors hanno dedicato un brano ai Rolling Stones. No, non è andata così. Il nuovo dei Rolling Stones si chiama In the Stars, mentre Sinner combatte 4-1.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tra poco noi ci prendiamo un bel caffè, quello che ci serve per continuare la puntata e rimanere belli svegli e carichi. Quindi noi andiamo di caffè, voi andate di musica, arriva So Easy.

Levante con Sei Tu su Radio Selene. Adesso cambiamo completamente mondo, perché siamo nel 1988 con un brano iconico, Tracy Chapman. Il brano è Baby Can I Hold You.

Buon pomeriggio, sono le 16 in punto.

0: Radio Seleni.
1: E tra poco parliamo di schifezzine culinarie, sempre partendo dalla nostra Puglia, che lo so non è abituata a schifezzine culinarie, però ne parliamo tra poco. Prima la musica, Sweet Love.

Sinner, che come vi avevo detto in precedenza ha provato, è stato vittima di un malore dovuto sicuramente al forte caldo di questi giorni in Francia, si è dovuto arrendere perdendo anche l'ultimo set per 6-1, praticamente non giocando, cioè si vedeva che veramente era una roba, voleva finire la partita e andare a riprendersi. Dispiace tanto, fino qua ok, però pensavo, no, analizzavo questa roba, no, quando ha perso contro Cerundolo, che ammetto la mia ignoranza, non avevo mai sentito nella mia vita, il numero 56 argentino, quando pensavolo ti trovi a vincere contro il numero 1 al mondo, no, ma lo fai perché lui è stato costretto, diciamo, a perdere la partita perché non vedeva l'ora di ritirarsi e andare a farsi visitare. Che fai? Cioè, esulti, però dici, capito? Dici, ok, ho battuto il numero uno al mondo, sicuramente una roba straordinaria, no? Cioè, un sogno per molti, no? Però c'è quella cosa lì che hai perso, cioè per tutti, sì, ok, hai vinto, però... Quindi come la vivi? Cioè, pensavo al suo stato d'animo in questo momento. Cioè, sei nel chi se ne frega, oh, intanto gioca tu contro Sinner e vinci. Io l'ho fatto, sì, lui ha avuto sto problema, ok, però vinto, oppure ti rimarrà sempre quella roba lì che dici, sì, ho vinto, però quasi ti dispiace di aver vinto, ecco, per intenderci, perché la sua faccia era un po' questa, era un po' dispiaciuto anche lui, e pensavo al suo stato d'animo e come si affronta una vittoria del genere. Arriva la testa gira!

Gira il bel di Bari, in questo caso la testa gira Fred Palmanita e mi schilla qua su Radio Selene. Allora, parliamo di Trulli, l'abbiamo fatto anche ieri, abbiamo parlato di questo corso in quel di Locorotondo dedicato ai più giovani per la costruzione proprio dei Trulli, per non perdere questa cultura. Adesso, rimanendo nell'argomento Trulli, siamo però ad Alberobello, che festeggia un compleanno speciale, i 30 anni del riconoscimento UNESCO dei Trulli come patrimonio mondiale dell'umanità. Parliamo di tre decenni, era il 1996, in cui quei tetti bianchi diventano simbolo della Puglia e hanno fatto il giro del mondo. Per celebrare l'anniversario, la città ha organizzato una serie di eventi tra cultura, spettacoli e riflessioni sul turismo e sulla tutela del territorio, perché lo sappiamo, i Trulli non sono solo cartoline per i turisti, sono identità, storia, ma anche lavoro per tantissime persone, ed è incredibile come una costruzione nata secoli fa con come un'architettura in realtà povera e contadina oggi sia diventata uno dei luoghi più riconoscibili dell'Italia e della Puglia, lasciatemi dire, nel mondo. Che meraviglia! Tra poco abbiamo una bella intervista, abbiamo una bella intervista a Elia Pace, non per parlare di Trulli ma per parlare di auto e moto d'epoca. Ne parliamo tra poco con una bella intervista del tour di questo bel programma di Raduni 2026 che toccherà a luglio proprio anche Alberobello.

0: Amici di Radio Selene, come detto in precedenza, abbiamo un graditissimo ospite. Infatti è in collegamento telefonico con noi il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Club Vespa Story Auto e Moto d'Epoca, Elia Pace. Buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao Elia. Tra l'altro organizzatore del 52esimo Rauduno di Auto e Moto d'Epoca, che sta girando varie città della Puglia.
1: Noi abbiamo fatto questi 52 raduni, pensa un po', in 10 anni, perché di solito un'associazione fa un raduno all'anno e quindi chiude la stagione. Noi invece facciamo queste tappe che giriamo praticamente in Puglia, con il 2025 che si è chiuso fra Carovigno, Putignano, Celle Messapica, Castellaragozze, Aldrobello, Monopoli, Casa Massima e Turi. Ai Gogart di Turi e Turi abbiamo fatto un bel giro con le macchine d'epoca. Quest'anno invece abbiamo già fatto Carovigno ad aprile e il 10 di questo mese a Putignano, il 31 siamo a Polignone a Mare questa domenica. Poi faremo Castellaragozze, Aldrobello, Monopoli, Casa Massima e chiuderemo di nuovo a dicembre a Turi. Questo è il nostro programma.
0: Tra l'altro un percorso bellissimo dove portate in giro la storia.
1: Sì, certo, noi parliamo di queste auto d'epoca che sono intramontabili e poi facciamo scoprire il territorio, che non è da poco, perché ci seguono molte persone e molti turisti apprezzano la nostra presenza. Vedi Aldrobello, vedi altre zone turistiche come il castello di Carovigno, insomma tanti posti, bello anche Monopoli, ma tutti i posti che abbiamo in Puglia sono belli.
0: Perfetto. Io non so se voi avete qualcosa online dove è possibile magari rintracciarvi e vedere poi tutto il programma dei raduni, se vogliamo dare un sito, un riferimento.
1: Sì, noi abbiamo www.clubvestatori.it.
0: Sì.
1: E poi di solito usiamo anche WhatsApp, Facebook, Instagram.
0: Perfetto, tutto perfetto. Qua. Quindi si trova tutto online. Io ti ringrazio, l'appuntamento con il Club Vespa Story Auto e Moto d'Epoca, il raduno è per questa domenica a Polignano a Mare. Elia, io ti ringrazio, buon lavoro e buona continuazione e buon tour soprattutto.
1: Grazie mille, sì, continuiamo a girare. Grazie mille.
2: Questa è Radio Selene.

con American Boy. Tra l'altro il presidente Elia Pace nel fuori onda mi diceva che in occasione del raduno, quello di Polignano, e quindi di domenica, ci saranno anche dei mercatini dedicati proprio ai pezzi di ricambio delle auto d'epoca, dove sarà possibile appunto acquistare dei pezzi per le vostre auto se ne possedete una. Bella, bellissima iniziativa. Arriva Cattive Abitudini.

0: Radio Salere, visto che ci avviciniamo al weekend, parliamo di eventi belli e che per lo più ci riguardano da vicino. Infatti da domani sino a domenica, quindi parliamo di 29, 30 e 31 di maggio, noi di Radio Salere siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Salene siamo partner di Kunz Gargano Food Festival e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social a partire da domani sino a domenica. Tutto questo, le dirette partiranno alle ore 16.
1: Questa è Radio Salene.
0: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi dà l'appuntamento a mercoledì 3 a partire dalle ore 15, ciao e buona